0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: No. Sei licenziato. Vaffa in culo, vai.
3: No.
2: Sì.
3: No, con la signora, scusa, con la signora dove lavori?
2: Ah, sì, non lavora più, basta, vaffa in culo. Io 20 anni fai schiavo per le pene. Tutte volte lei dice, tu ci sei, e sì. Tu fai bene mare, casa mare. Sì, bene. Sì. Tu fai 20 persone, cena, fornelli, 4. Sì, viene. Vaffa in culo, rosicato, perché ha fatto dette, perché ha detto tu lebito, tu fatta a botte.
3: Aia. Sì,
2: fatta a botte.
3: T'ha visto con libido quello che c'avevi anche giovedì. Sì. Discorso.
2: Io da mai, perché io mi le pene mica in stronzo, non vuole legare.
4: Ah, Vinizio, mi stai facendo più male. Di venerdì mi ha fatto chiudere la settimana, non bellezza di più.
5: Chris, se avessi i soldi ti assumerei io.
6: Ah, Chris, fatto assumere io con il posto di Roberto.
3: Ecco.
7: Dai, Chris, stai tranquillo, chiedi a Bruno che ti darà una mano.
8: L'ex tua ti ha messo le corna. La signora ti ha licenziato. Proprio botte e corna,
9: Non vi siete regolati. Avete fatto licenziare Chris dal lavoro. Chissà che se pensa, amore. Aiutatelo.
8: Chris, ma niente niente, c'è ancora le chiavi della signora di casa del Circeo? Cos'è che festino che organizziamo? Andiamo a bracare!
3: Attenzione! Potrebbe essere un'idea, la festa d'addio alla signora, però a casa sua! Fantastico!
0: Tutto bloccato! Torna lunedì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me,
10: I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: maledetto me.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Posso dirvi una cosa fantastica, stupenda, mega galattica? Voi siete fantastici. Voi non veramente la mattina mi allietate proprio la giornata. Ecco. Me la fate iniziare benissimo. Non vedo l'ora di entrare in macchina e accendere la radio, perché tanto voi sicuramente mi fate iniziare bene la giornata. Grazie Radio Globo.
3: Ecco,
4: cuore.
3: Ero in attesa del però.
4: Anch'io.
5: Giuro.
3: Sì. O l'hanno tagliato in redazione.
5: Dall'inizio proprio dico, vabbè, dove sta l'inghippo?
4: Io pensavo dicesse però quando mettete Salda Vinci fate cagare, e invece no, invece no, vedi?
5: Tutto fino alla fine, ragazzi. Sì. Questo ce lo teniamo, questo messaggio ogni tanto lo rimandiamo.
4: Sì, così per l'ego.
6: Il giorno lunedì è quello che è. Poi con Salda Vinci è proprio lunedì.
5: Ecco qua, vedi? Abbiamo subito ribilanciato. Molto bene, vai.
7: E oggi bello il disco abusivo, ma Giorgia ha vinto su tutti.
5: Ragazzi, Giorgia insomma, ha colpito.
3: Io avrei detto Yattaman.
5: Sì, davvero?
3: Sì.
5: Io un'altra. Guarda, adesso
8: ti vi prego, mi mandate la versione dei Gabri Venus de Beat It. La voglio come suoneria del telefono, ve lo giuro, vi prego.
5: Ma chi avrei detto questa?
3: Però questa era un extra.
5: Questa è quella del film, ragazzi.
3: Nessun bambino l'ha richiesta, giustamente.
5: Questa è quella per la quale Michael Jackson è morto.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è champagne da Don Perignon. Per l'occasione è buona usanza accompagnare al rito una degustazione di ostriche. Si raccomanda che siano fresche, schiuse con cura e ben lubrificate. Qualora il mollusco dovesse mostrarsi restio o poco collaborativo, si consiglia di dedicarsi con pazienza alla sua stimolazione più veloce, affinché ritrovi la giusta morbidezza, come un gelato, cazzo, e si abbandoni senza
3: più veloce
2: resistenza al piacere. Il sole sorgerà alle 6 sul meridiano di Greenwich e tramonterà dietro una collina, con picchi di calore che andranno a sbattere dai 69 ai 90 gradi su tutta la capitale. Osti! Curiosità del giorno. Lo sburrattino toscano è un tipico formaggio a pasta cruda proveniente dalle terre lattifere della Maremma. Il latte vaccino viene lavorato fino a ottenere una consistenza filante grazie alle mani sapienti della rinominata figura casearia di ascendenza romana, la Maremma Maiana. Quanto è Maiana!
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: I'll be back.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: feedback.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero.

0: Uomo 29.930 euro. TAN 0, TAEG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Si segnala ancora dell'instabilità sul Lazio per quanto riguarda la giornata di sabato per il passaggio di una perturbazione. Piogge e i rovesci sparsi che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi nel corso della giornata. Temperature massime che comunque non supereranno i 18-20 gradi. Da segnalare però la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mare mosso o molto mosso, a tratti anche agitato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Are you coming in or what?
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
16: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
17: voci artefatte
3: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Appuntamento fisso come ogni weekend con il meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sono Massimo Vari.

0: Che weekend è senza il meglio della settimana del Morning Show? Un weekend senza il meglio della settimana del Morning Show.
1: È un weekend buttato al vento, ecco che weekend è.
0: Diglielo.
1: Buongiorno Massimo.
0: Buongiorno Flaminia Cappelli. Beh ragazzi, il Morning Show, lo sapete, vi tiene compagnia anche durante il fine settimana, come se non bastassero i danni che già facciamo durante la settimana.
1: Dai, è vero, però siamo qua, dai.
0: Bene, allora tenetevi pronti perché insomma abbiamo queste tre ore da passare insieme che ci porteranno inevitabilmente fino alle 10, se la matematica non è un'opinione, no?
1: Giusto, giusto, confermo.
0: Ok, i calcoli sono giusti. E allora non perdiamo tempo e si comincia su Radio Globo.

0: meglio di tutta la settimana, che fai? Non ci vuoi buttare dentro un po' di antivirus?
1: No, te lo becchi te. Senti, senti, tieni, sto scartando le mascherine.
0: Tieni la mascherina, mettila.
1: No, no, non dobbiamo rischiare, eh.
0: Vabbè, allora, mandiamo questo contributo mettendo del gel sulle mani, non si sa mai, vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. A me sinceramente la cosa che mi mette più paura è il post di quello che non hanno capito chi è, non si trova chi è, che aveva messo la data del coronavirus e sotto 2026 antivirus, come se venisse dal futuro.
0: Comunque c'è un'ultimissima, sembrerebbe, insomma, si stia parlando molto di questo cittadino americano, sembrerebbe sia leggermente contagioso, cioè leggermente positivo. Che vuol dire leggermente positivo?
3: È leggermente positivo, non ho la più pallida idea di cosa
0: vuol positivo
3: dire.
0: Non è positivo.
3: Forse è la carica virale, immagino che si abbassa. Ormai abbiamo imparato anche col Covid queste terminologie. Se la carica virale è alta o bassa, e lui ce l'avrà bassa.
0: Però attenzione, perché c'è un americano, ma sembrerebbe ci sia anche un francese. Si sta delineando praticamente la costruzione della barzelletta.
4: Sì, manca il tedesco.
0: Manca quello e poi siamo a posto. Quindi questo francese invece, Joe, anche lui è...
3: Ma guarda, te l'ho detto, è un titolo che sta dando il Corriere della Sera.
0: Però è tutto ancora da capire. Vai.
5: Altra volta i pipistrelli, mucchi sorci, ce la faremo?
0: Ce la faremo,
1: no,
0: ragazzi.
1: Non mettete quell'audio, ce la faremo, io me ne vado.
0: No, ma non fatti, ma sta tranquilla.
1: Grande.
0: Non lo metteremo. Ce la faremo!
6: Ce la faremo! Ecco. Ce la faremo! Mortacci
1: vostri!
0: Ce la faremo!
7: Io ci dovrei avere ancora qualche panetto di lievito congelato, non si sa mai, tante volte tocca far pane.
0: Ragazzi, sto vivendo un déjà vu io.
1: No, vi prego, il lievito madre, vi ricordate il barattolo che prendeva vita? No, eh?
0: Però sai che ti posso dire una cosa? L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato. Passando davanti al frigorifero ho visto la confezione del lievito, il panetto di lievito.
1: Ecco.
0: Sai che l'ho guardato?
4: Ti mancava?
0: L'ho guardato perché sentivo sta cosa dell'antivirus e l'ho guardato e ho detto quasi quasi. No. Speriamo di no.
8: Gabri, c'è anche quella, la puntata dei Simpson che parla dell'antivirus.
0: No.
8: Cioè, esiste.
0: Ma
8: esiste,
0: dai.
8: Anche lei.
0: No, davvero.
4: Ragazzi, cioè, l'autore dei Simpson viene veramente dal futuro. Dai, non possono essere coincidenze. Dopo una, due, tre, cinque, sette non sono più coincidenze.
1: Però l'antivirus è stato scoperto nel 78, poi c'è stato un caso nel 93. Allora è possibile, dai, non è che si sono inventati niente. Se fosse, allora okay.
0: Comunque, il film che vi dicevo prima, ce ne sono un paio, ecco, su Netflix che trattano il tema. Quello che dicevo io si chiama Sea Fever, contagio in alto mare. Adesso io ho visto soltanto la copertina del film, quindi non so, però tanto mi dà tanto.
1: Scusa, Massimo, a microfoni spenti l'hai detto. Dio, in due parole la sinossi,
0: allora,
1: cioè,
0: sì, perché
1: è ridicola, dai.
0: Sì. Allora, sono andato a vedere. Allora, praticamente c'è questo peschereccio dove si imbarca anche una scienziata, una ricercatrice che è vista malissimo tra l'altro da tutti quanti, perché è una donna a bordo, non la vogliono, e soprattutto perché è roscia, tipo Sinner. Quindi sale sulla barca e tutti quanti fa roscia tua.
4: Cioè, questa è la sinossi?
0: Sì, questa. No, poi c'è l'altra parte dove a un certo punto arriva tipo una piovra gigante che blocca questo peschereccio, contagia i membri del peschereccio e lì insomma parte tutto il film.
4: Vabbè, quindi siamo un po' sulla fantascienza.
1: Ma
4: dai,
1: che fantascienza, è tutto realistico. Vabbè, una mega piovra che blocca una barca, dai, su.
0: No, tu lo sai com'è nata adesso questa storia, perché la nave che ieri ha attraccato a Tenerife è stata bloccata da un
1: capodoglio?
0: Da una piovra. Giovanni, non l'avevi detto, Giovanni, questa cosa che è nata effettivamente, è stata fermata da una piovra perché c'era una ricercatrice con i capelli rossi.
4: Non è vero.
0: Però questo è quello che insomma è la trama del film. Poi guardatelo e magari ci fate sapere.
3: Vediamo.
0: Vai.
3: Come raccomando, tutti a stamparsi i fogli dell'autocertificazione, dai.
0: Noi stiamo giocando stamattina, guarda come va a finire.
9: Ma che ha fatto Flaminia, che la sento spenta proprio stamattina.
0: Lasciamola.

0: Così.
1: Lasciamola così. No, sono un po' sonno, sono molto stanca. Sapete che sono diventata una sportiva.
0: Sì. Oh, è andata in palestra una giornata, ragazzi, sto una nonna malissimo. Finita.
2: Non lo dite a nessuno, io ho messo una robetta nel caffè. Per sedarla.
3: Non mi accendo. Comunque, Massimo, non è che ci ho avuto una brutta idea, eh. Fornate sta nave e se siamo levati il pensiero.
0: Ma io, ragazzi, avevo detto, insomma, avevo risolto tutto quanto in 2 minuti proprio. Puff, vai.
4: C'è sempre X-File, episodio del 98. Antram virus. Parla proprio dell'antravirus.
1: E due, ce l'hanno detto già in due che questo episodio di X-File.
2: Lì magari ha un nome più romanzato.
0: L'antravirus.
5: Ce l'antaremo! Dai, un'altra tarantella, dai!
6: Farina e lievito, come siamo messi?
0: Scorte, ragazzi, vai, subito scorte!
7: Andrà tutto bene!
0: Basta! Io comincio ad avere le palpitazioni, ragazzi. Non so voi.
8: Oh, ieri sono andato a controllare. C'ho da parte 500 mascherine. Le vendo a buon prezzo. Prezzo calmerato. 1 euro l'una, dai.
1: Uno.
2: Ma si era comprato una scorta di 500 mascherine.
0: Perché voi non mi ha avanzato niente. Io ce l'ho ancora un po' di.
2: Ma quelle di tessuto che lavavi in lavatrice.
0: No, le PP2 c'ho. C'ho un po' di PP2. No,
9: forse io ce l'ho qua con me. Nello zaino.
0: Davvero? Te le porti, Giova?
9: Sì, sì,
1: inutilmente, bravo. No, allora quando stai male mettile.
9: No, perché quando si va in ospedale, purtroppo ho avuto da fare con gli ospedali in questi ultimi periodi, te la devi mettere, quindi me la sono sempre portata.
0: Beh, ok.
3: Va. Io sto iniziando a rivedere i miei video da D'Urso che mi spiegava come c***o mi devo lavare le mani, che non mi ricordo.
0: Vabbè, I'll
10: be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
17: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
0: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Solo le migliori. Radio Globo. No matter what.

0: The Morning Show su Radio Globo. Buongiorno, ben ritrovati su Radio Globo, state ascoltando il meglio della settimana del Morning Show. Beh, un saluto a chi ci sta ascoltando, godendosi magari qualche ora di relax, perché no, magari giocando a racchettoni sulla spiaggia.
1: No, assolutamente Massimo, ti prego non lo fare, perché con la pallina potresti colpire nell'occhio una persona e poi doverla anche risarcire.
0: Eh sì, è quello che è successo a questo papà con suo figlio, sentite che storia. The Morning Show
2: on Radio Globo. Che bello vedere quelli che giocano a racchettoni sulla spiaggia e tu puoi stare tranquillo. Vabbè, mentre giocavano, una palletta del racchettone di questo bellissimo gioco arriva in un occhio di una persona.
0: Aia.
2: Di una persona, e gli causa il distaccamento della retina.
0: Capito.
2: E quindi voi potete capire, è stato molto molto grave. Bene, dopo tutto un iter giudiziario arriviamo al terzo grado, quindi arriviamo alla Corte di Cassazione.
0: Sì.
2: E praticamente 10.000 euro e 516 euro ciascuno è un risarcimento appunto provvisorio di 10.000 euro per la vittima.
0: Beh, non è proprio simpatico, eh. Oh ragazzi, comunque distacco della retina,
2: Non solo, perché c'è stato anche il danno psicologico.
0: Certo 10.000 euro, secondo me, posso dire, secondo me sono pochi, sì, adesso ditemi voi, però secondo me un risarcimento di 10.000 euro è
3: sì,
0: poco.
3: Ma è suonato poco anche a me, ma soprattutto 10 anni per il giudizio.
2: Benvenuto in Italia, Gabri.
0: Sì, sicuramente avranno fatto ricorso.
2: Sì,
0: ti lascio immaginare come si allungano poi i tempi di un processo, no? No, ma vorrei capire, non credo che ci sia tra le informazioni delle quali abbiamo a disposizione, però è proibito giocare sulla spiaggia a racchettoni? C'è una legge che impedisce di giocare a racchettoni oppure è consentito?
2: No, io credo che ci sia, non so se c'è ancora in vigore, è una legge che comunque tu puoi giocare a racchettoni, ma non sulla spiaggia dove sono gli ombrelloni, ovviamente. Non so se sul bagnasciuga o proprio dentro l'acqua, ma dentro l'acqua è sempre molto particolare come concetto, perché tu basta che hai l'acqua che ti arriva alle caviglie, sei dentro l'acqua, però in realtà sei sul bagnasciuga.
0: Certo.
2: Quindi lì bisogna vedere poi come vanno i fatti.
0: Che generalmente si gioca sul bagnasciuga, no?
2: Sì, certo.
0: Che tu stai passeggiando, provi e ogni tanto arriva una pallettata, insomma non è proprio simpatico.
3: Però che sia in secca o dentro l'acqua, penso che il parametro dovrebbe essere se sei lontano o vicino alle persone, perché effettivamente una pallettata, come possiamo vedere, se ti prendi in un occhio non è piacevole.
2: Sì, perché poi sembra che non ci sia un regolamento ben preciso, dipende da dove vai, poi il gestore di quella spiaggia, diciamo, magari mette il cartello vietato giocare a racchettoni o giocare entro un certo limite, quindi credo che sia poi le regole che fanno i gestori.
0: Non so se è una regola che può fare il gestore, perché sul bagnasciuga sappiamo che insomma poi la giurisdizione è un po' particolare, no?
2: Perché non c'è la disciplina, è quello il problema.
0: Capisci? Quindi effettivamente non so se il gestore può arrivare fino al bagnasciuga, questa è una cosa che so.
1: Qui c'è scritto che in Italia è generalmente vietato giocare a racchettoni, soprattutto quando la spiaggia è molto affollata, quindi si potrebbe giocare la mattina presto e al tramonto. Però non abbiamo la certezza assoluta.
0: Al buio, comodo al buio giocare a racchettoni. No, però ecco, magari non ci sono solo i racchettoni, perché non è che è l'unica disciplina che si fa sul bagnasciuga, no?
1: No.
0: Quelli che fanno i palleggi a pallone, non è la stessa cosa, insomma cambia poco. Sì. Sai quello che si mette a fare il portiere
1: in acqua
0: perché in acqua così si può buttare e fare le palate elastiche.
3: Ma guarda, siamo sempre lì, cioè siccome non c'è una regola che lo vieta, educazione e buonsenso, cioè se ci sono bambini
2: però
3: che ti giocano,
2: hai detto educazione
3: e buonsenso.
0: ha detto buonsenso,
1: pure educazione stavolta.
0: Vabbè, allora diccelo. Ci mettiamo il naso rosso. Jessica, buongiorno. Ciao.
4: Buongiorno.
0: Che è successo, Jessica?
4: Allora, io avevo più o meno 17 anni, mo ce n'ho 40. Stavamo al mare, noi avevamo casa al mare. Io, mio cugino e mia sorella siamo scesi. Loro giocavano a racchettoni, io tranquilla a prendere il sole. A un certo punto mio cugino, va bene, io mi vado a fare il bagno, e lancia il racchettone. Praticamente il racchettone mi è venuto in testa.
0: No!
1: Sì, no.
4: Due punti in testa mi hanno messo.
3: Però era tuo cugino.
4: Era mio cugino,
3: gli hai fatto causa.
4: Lui è diventato bianco, ragazzi, era bianco, c'avevo tutto, poi ero bionda platino, c'avevo tutto questo sangue sui capelli.
1: Aia!
4: Oddio, ti ho rotto la testa, in pratica sì, quasi.
2: Ma quindi la tua famiglia gioca a racchettoni quando andate in spiaggia?
4: No, prima, no, prima. Adesso purtroppo non, io purtroppo? Non ce l'ho più i genitori, no? Anzi, vabbè, non certo. Ho più i genitori, quindi vabbè, con la
2: quindi
4: mia
2: comunque
4: famiglia,
2: la tua famiglia e la tua famiglia andava in spiaggia a giocare a racchettoni.
4: Scendevamo giù,
2: era
4: sì,
2: meriti
4: casa,
2: era
4: scendevamo
2: dei meriti
4: giù. Poi... però aspettate, era vuota la spiaggia,
0: c'era nessuno, c'era
4: solo noi,
3: mazza che mira tuo cugino,
2: l'ha puntato.
0: E ricordiamo, con quei due punti il cugino ha vinto la partita, cioè, quindi sono stati fondamentali, sono stati molto bene. Beh no ragazzi, i racchettoni che sono quelli di legno traforati, quelli fanno male comunque.
1: Come no?
0: Effettivamente
1: ma
0: però, diciamo,
1: qualsiasi cosa ti lanciano in testa,
4: infatti era di legno.
0: Però quello è stato un incidente collaterale, diciamo, cioè
4: sì,
0: lanciandoli per andare a fare il bagno.
4: Fatta apposta, certo.
3: Beh, ci mancherebbe.
2: Lo sottolinei questo.
0: Invece no, chissà che non ha presa la mira. Vuoi vedere che magari ha preso pure la mira? Molto bene. Beh, io avrei fatto causa a mio cugino, però tu, ecco, hai deciso di non farlo.
4: No, è un fratello, purello, io voglio bene.
2: Non è più un cugino.
0: E allora l'avrei denunciato anche per altre cose inventate. Peggio ancora, peggio ancora.
5: Ah, vi dico una cosa, l'estate scorsa stavo giocando a pallone in acqua, ma non alle caviglie, proprio in acqua, con mio figlio, però nella spiaggia privata, ma non sulla spiaggia, ripeto, in acqua. In ho acqua? Dovuto litigare mezz'ora con il bagnino, perché ci voleva mandare via. Poi sono andato via per non fa storie col ragazzino vicino, ma stavo dentro l'acqua e neanche lì andava bene.
0: Ragazzi, dipende un po' poi come si gioca, cioè in
2: realtà di quanta gente ha intorno anche.
0: In realtà non si dovrebbe,
1: E come stavano giocando?
2: Come ma certo.
1: Che non ce l'ha specificato.
0: Beh, no, insomma, stava approfittando naturalmente del figlio piccolo per tirare pallonate, mi sembra ovvio, mi sembra proprio ovvio, sai. Vabbè, sai, in acqua uno poi ci mette ancora più foga perché te l'ho detto, no? C'è la possibilità che puoi tuffarti tranquillamente, fare le parate, quelle insomma spettacolari. Poi c'è sempre quello che va sempre più dietro, i vedi che da Colombo cominciano a tirare. Ragazzi, è una cosa incredibile.
1: Quindi sì, però c'è anche chi in acqua gioca schiaccia sette, comunque tutti in circolo
0: in acqua, però.
1: In
0: quello,
1: acqua
0: quello
1: si lanciano.
3: Quelli che fanno i rigori, che uno tira dalla riva e quello para dentro l'acqua, cioè tirano delle bordate,
1: delle
3: che
1: mine.
3: Poi sull'acqua rimbalza il pallone
0: rimbalza
3: in maniera incontrollata.
0: Come i sassi, sai. Quindi, quando lanci il sasso
3: qualcuno prima o poi una pallonata in faccia la prende.
0: Ecco, no, però a proposito di quelli che giocano a schiaccia sette, tu dici no vabbè, ma quello
1: sì
0: che fa schiaccia sette che problemi fa? Ma magari arrivasse uno squalo e ti azzanna e ti deve dilaniare.
3: Perché?
0: Perché ogni volta che io provo a entrare in acqua lo faccio con grande cautela, perché l'acqua è fredda, ragazzi.
1: Ecco.
0: E ci deve essere lo schizzo di quello che sta giocando a pallone che mi deve infracidire.
1: Beh, però, maledetto.
3: State a casa. Cioè,
0: deve arrivare la piovra, quella di stamattina.
3: Se avete raggiunto l'età dell'intolleranza globale, state a casa.
1: Ma non è che l'abbiamo raggiunta, siamo sempre stati intolleranti da quando siamo bambini. Allora.
0: Anzi, lo devono prendere, lo devono portare, perché deve giocare, secondo me deve giocare a schiaccia 7, però nello stretto di Hormuz, lo devono portare lì a giocare a schiaccia 7, va bene? Va.
5: Stai a giocare a pallone in acqua con tuo figlio, l'idea col bagnino, non fa l'innocente, stavi a fare sicuramente rovesciate, bombe, cannonate, la gente si è lamentata e ti hanno cacciato, dai, lo famo tutti. The Morning Show on
6: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Si segnala ancora dell'instabilità sul Lazio per quanto riguarda la giornata di sabato per il passaggio di una perturbazione. Piogge e rovesci sparsi che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi nel corso della giornata. Temperature massime che comunque non supereranno i 18-20 gradi. Da segnalare però la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mare mosso o molto mosso, a tratti anche agitato. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: The Morning Show su Radio Globo.
1: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo nella versione best, quindi il meglio di tutta la settimana. Questo capitolo potremmo intitolarlo Il mistero dei tavoli riservati al ristorante.
2: Ecco, infatti, se state chiamando adesso per prenotare un tavolo per il vostro pranzo di oggi, fate attenzione, perché andando dal vivo al ristorante potreste trovare un posto che invece ti dicono che non c'è al telefono.
1: No, non c'è al telefono di... ma che c'è dietro tutta sta strategia? Sentiamo, capiamo, vai.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: No, lascia fare. Ogni volta mi capita di entrare e tu vedi riservato. Poi magari ti metti a mangiare, ma qui i tavoli rimangono con la scritta riservato, ma non c'è nessuno. Cioè, secondo me lo fanno anche per fare un po' di selezione, capito? Come?
3: Ma non gli conviene, però.
2: No, aspetta. Ci sono dei locali a Roma dove io, quando uscivo, sono stata, che c'era tutta la fila fuori, poi stavi magari mezz'ora ad aspettare che ti facessero entrare, entravi e non c'era nessuno.
4: Ma quelle sono le discoteche.
2: Esatto, lo fanno apposta per far vedere il capannello di persone, come se dentro ci fosse l'inferno, il cristallo.
3: Vabbè, quelli sono i locali, sì.
2: C'è un'anima.
1: No, però anche nei ristoranti a volte fanno così. Secondo me lo fanno per fare un po', selezionare.
4: Ma sai
1: un po',
4: cosa?
1: No?
4: Forse più che selezione, perché così danno l'impressione che comunque quei tavoli sono riservati. Se no tu entri, non c'è nessuno e dici, sto posto me puzza. Mm. Invece se vedi che i tavoli sono riservati, dici, comunque è pieno, anche se non è pieno, ti invita di più.
1: Hai capito?
5: No, non è vero, a me è capitato a Viterbo, ho chiamato una sera, che erano le 7:30, ho chiamato una decina di pizzerie, era tutto pieno, non abbiamo posto, siamo andati lì a passeggiata, siamo andati dentro una di queste pizzerie per chiedere, c'erano tavolini vuoti, ma erano stati una trentina.
1: Allora ragazzi, questa cosa l'ho tirata fuori io, senza sapere però per quale motivo, che logica ci sia dietro. Io questa roba non la capisco, vorrei capirla, però vedi, confermano quello che ho appena raccontato, il fatto che ti dicono che sia tutto riservato, poi effettivamente quei tavolini rimangono così. Naturalmente uno può dire, vabbè, ma qual è l'interesse del ristoratore? Sto cercando di capirlo. Io mi sono detto, magari fanno una selezione, non ho idea.
2: Forse hanno paura che chi chiama poi non ci va, perché è un fenomeno che sta accadendo molto spesso, no? Soprattutto in Italia, e quindi vogliono far pagare addirittura la caparra a chi prenota al telefono, però. Magari preferiscono le persone che arrivano lì al momento? Non lo so.
1: Perché ti dico che questa cosa si è verificata, l'ho vista io con i miei occhi anche andando lì, quindi vai lì, forse magari non ti conoscono e quindi non ti fanno mangiare perché magari hanno paura che possa spendere poco quel cliente, non ho idea.
3: Quando arrivi al ristorante e vedi che vuoto quei tavoli riservati, magari sei arrivato prima, ti siedi, cominci a mangiare, poi vedi che quei tavoli si riempiono perché magari arrivano dopo, che rimangano estremamente vuoti. Un cardiologo, per esempio, a Testaccio ultimamente, c'erano tavoli riservati, ero arrivato un po' prima, mi hanno fatto mangiare comunque e poi ho visto che si è riempito tutto il locale. Quindi...
4: magari ti dicono, guarda, i 20 minuti ti bastano.
3: A me bastavano perché stavo andando il concerto.
4: Magari qualcuno potrebbe tenerlo riservato proprio perché magari arriva poi arriva la celebrità, tipo arrivano Sverve che non ha prenotato e tu dici, vabbè, me lo tengo un posto che se arriva qualcuno ce l'ha.
1: Però a smentire questa tesi c'è il fatto che a Sverve hanno fatto entrare.
6: Ma non è che i ristoratori riservano i ristoranti? Hai visto mai a qualcuno? Metti che c'è sicuramente posto.
1: Esatto. Che tu madre a ma casa, sentito? Metti caso che vi è qualcuno, ma insomma è normale che venga qualcuno.
2: Dei ristoranti lo fanno, tengono il posto per i clienti affezionati che possono venire o non venire, però il tavolo glielo lasciano.
1: Sì, magari, che ne so, vedi soltanto due persone, piuttosto che impegnare il tavolo per due persone preferisci tenerlo per un gruppo un po' più ampio.
4: Comunque stamattina Morning Show versione nomi a prossimazione.
2: Stamattina.
7: Sì, come quando vai al sushi e magari c'è stato con gente e ti mettono davanti alla vetrina che è da sulla strada per farti vedere che c'è sta qualcuno. Che fastidio.
1: Mamma mia, mi piace mangiare in vetrina, è vero, tanti ristoranti ti mettono in vetrina.
3: Vedo l'esterno, non lo faccio certo per farmi guardare, cioè per guardare fuori e vedere magari com'è il tempo.
2: Quindi tu preferisci guardare l'esterno, tu preferisci guardare la cucina?
4: Io preferisco bere.
1: No, io preferisco guardare il piatto, scusate, perché magari c'è pure qualche capello.
2: No, perché certe volte guardare
3: la cucina. Se riesci a fare più cose?
1: No.
8: Ma Flamì, io non vorrei insistere, ma mi sa che Massimo ti ha dato da zozzona, però butto lì,
2: Ma così, vagamente,
1: sì, è vero.
2: Vagamente, hai capito male tu.
1: Ragazzi, ieri buttava delle bottigliette di plastica in giro, una zozzona.
9: Bravo Flamì, perché se chiami per prenotare un tavolo il rischio che poi non vengano e perdi anche quello che viene al momento per mangiare.
2: Forse il ristoratore
1: è
2: lui.
1: È una delle ipotesi. Chissà. Però sì, vorremmo sapere da un ristoratore che cosa c'è. Aspetta, metto pure la base. Cosa c'è dietro il fenomeno dei tavoli prenotati? Scoprilo con noi.
4: Forse ci sono tavoli prenotati.
1: Attenzione,
3: tu hai sbagliato mestiere.
4: Vuoi vedere?
3: Dovevi fare il detective.
1: Vuoi vedere che il tavolo prenotato al cinema?
10: Flaminia ha detto: preferiscono mangiare con quelli che capitano al momento. Almeno trovano sempre posto, capito? Lo dico io che so di Viterbo.
1: Sì, però non ho capito che cosa hai detto. Cioè, sinceramente, mi sono un po' perso.
4: No, ma,
1: però...
4: ma non regge la teoria, perché non è detto che qualcuno al momento arrivi, però... che fai sacrifichi un prenotato per un al forse al momento,
2: ma perché
4: no?
2: Il prenotato poi ti dice: guarda, mia sorella c'ha il gomito che ha fatto contatto col ginocchio, non possiamo venire.
11: Allora. Calcolate che a Monte Carlo, quando si prenota al ristorante, ti chiedono gli estremi della carta di credito. Sì, se non vai, ti tolgono il 20%.
2: Non solo.
1: Sì, questo è per il discorso della gente che prenota e poi non si presenta.
4: Quello è controverso, però è giusto. Cioè, un minimo, garantire un minimo, almeno con dei parametri. Cioè, tipo, vuoi disdire? Va bene. Avvisami entro 6 ore prima, se no te la carico. Cioè, ci sta.
3: Ho capito, ma se mentre vado là muoio.
1: Paghi.
3: Vedi.
1: No, nel senso, paghi ma non paghi. Sei morto, che te frega.
3: Però c'è l'eredità.
1: Vabbè, adesso.
3: No, ma anche il fatto è che tu dai la carta di credito, no? E ti vuoi rivalere su quella carta. Che vuol dire dai la carta di credito? Cioè, tu hai un ristoratore, gli dai la carta
2: di credito.
3: Sì. Il numero che faccio? Per questo motivo io detraggo i soldi dal tuo conto con quale diritto?
2: No, loro lo prendono come se fosse.
1: Una caparra,
3: che devi pagare una cosa, un minimo già quando fai la prenotazione.
1: No, magari che ne so, sul regolamento, diciamo così, del locale c'è una caparra del 10% se vuoi prenotare.
2: Fai
3: quindi quando prenoti
2: una transazione
3: comunque...
2: che non è consolidata, ok? Sì, e poi si consolida legale. Se non ci vai. Lo fanno nei ristoranti dove si paga tanto, per esempio anche Zuma.
1: Che poi
2: fa.
1: Non può essere una percentuale, ma deve essere un prezzo fisso, perché non è che uno può sapere che cosa va a spendere.
4: Guarda,
1: no?
4: 50 euro. È la stessa cosa che fai ogni volta che fai carburante con la carta, è una preautorizzazione a 102 euro, cioè lì dai già l'approvazione per prenderli, però poi ti prendono quello che spendi effettivamente. È la stessa roba al ristorante.
1: E ricordiamo che in questo periodo con 102 euro ci prendi 30 ml, è un campioncino
4: o un antipasto.
12: Ragazzi, è un complotto, non ci vogliono far prenotare, è un complotto
1: ragazzi, tutto complotto.
13: Vedete che siete viver, ormai si prenota con carta di credito.
1: Quindi bello. Che fanno? Scalano.
0: The Morning Show. The Morning Show.

0: settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Mari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, che sta scrollando peraltro.
1: Sto scrollando perché dobbiamo sempre rimanere aggiornati, perché siamo noi che aggiorniamo con gli scroll i nostri ascoltatori.
0: Vabbè, allora diamo la scrollata ufficiale con Viralissimo nel Morning Show di Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo. Però prima dobbiamo andare, che cosa? Dobbiamo andare a sentire che cosa c'è di viralissimo in queste ultime ore, ragazzi, perché come abbiamo sentito, beh, sul web ci sono un sacco di cose interessanti.
2: Sì.
0: Siccome noi scrolliamo al posto vostro, quanto ci piace scrollare.
2: Insomma,
0: io tutti i giorni scrollo.
2: Noi scrolliamo la gente tutti i giorni.
0: Bravo, Giovanni, allora sentiamo che cosa hanno preparato. Vai, sentiamo.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
4: Andrea Sempio tutte le volte che è in auto da solo.
5: Questo è l'unico cinese che non ha le solette ortopediche. Tra l'altro gli ho sputato negli scaffali per i picchi. Non se ne è accorto nessuno. Ho passato una bella giornata al mare, specialmente quando ero in quadro, perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Fatto così.
6: Cos'è successo? Ma sono sotto un cane.
5: Vabbè, non ho visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane.
0: Ma no, ma non lo dire.
5: All'uscita per Garlasco chilometro 4. Ah, quanto mi piace tenermi compagnia.
4: Bravissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
0: Dai, vai.
7: Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
4: Bravissimo. Una tecnica che può tornare utile.
8: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90,
0: sì,
8: e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex.
0: Ah.
8: E qui inizia il gioco.
0: Sì.
8: Il gioco consiste
0: di
8: stare attaccati
0: certo,
8: più tempo possibile.
0: Il
8: rodeo.
4: Bellissimo. Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
9: Gli uomini sono
10: bugiardi,
11: indifendibili,
12: complicati,
13: basic,
14: incomprensibili,
15: cani,
16: un cesso quando ti stai pisciando addosso,
0: no,
16: semplici,
17: stupidi.
18: Le ragazze sono
19: fantastiche, le amo tutte.
20: Tutte bellissime,
21: intelligenti.
22: Il futuro,
23: una pasta allo scoglio,
24: buonissima la pasta allo scoglio,
25: molto bella e simpatica di più, 100%, te la dico io.
26: Così,
27: sì,
3: viralissimo.
4: Tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
28: Intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
29: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute, perché non ce la facevo più. Basta!
0: Basta.
30: È ora di smetterla! Basta!
3: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show.
31: The Morning Show on Radio Globo.
32: Wait for me, I'll be back.
33: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
33: È la costellazione del benzinaio.
35: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
36: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
31: Info e regolamento su radioglobo.it.
37: Hai 5 secondi?
38: Beh, dipende.
37: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
38: Ok, ti do altri 5 secondi.
37: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
38: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
37: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
39: 7 anni insieme.
37: A chi?
39: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
37: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.

0: anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Buona giornata, quello che state ascoltando è

0: Buongiorno, su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show best. Il meglio della settimana.
2: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
1: On Radio Global.

0: canzone del pavone di Flaminia Cappelli. Vai, facci sentire. Allora, è più fastidiosa del pavone Flaminia Cappelli.
1: Sì, perché ho la voce che gracchia un pochino, quindi tipo una mezza cornacchia. Dimmi. Comunque, a Punta Marina ci stanno tantissimi pavoni, ma noi abbiamo sentito uno che ha un bar lì che ci ha detto che in realtà non è che danno così tanto fastidio.
0: Ma
1: che
0: no,
1: dici?
0: Gli abitanti di Punta Marina ci sono anche quelli che amano questi pavoni. Sentiamo, sentiamo che ci dicono, ma ci colleghiamo. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Fa proprio così, eh? È il verso del pavone, ragazzi. Niente, c'è questa storia di Punta Marina che ormai si vede, si legge, ma insomma tutti i programmi televisivi ormai hanno un collegamento, almeno un collegamento,
2: tu dici dopo Carlasco viene Punta Marina.
0: Bravo.
1: In una parola è viralissimo.
0: No, non dire viralissimo, perché adesso c'è pure una notizia che riguarda l'antivirus. Quello è il francese. Vabbè, dopo la diciamo. Adesso invece sentiamo Michela, che è al telefono con noi, che deve dirci qualcosa. Michela, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi, ragazzi. Buongiorno.
0: Allora,
3: io mi stavo ascoltando alla radio e pensavo, ok, i pavoni, ma vogliamo parlare di gabbiani, piccioni. E io ho proprio un problema, ma un problema serio, non con i gabbiani e con i piccioni, ma chi mette gli ultrasuoni sui balconi? Cioè, vi è mai capitato?
1: Vi è mai capitato
3: di sentire quegli ultrasuoni fastidiosi?
0: Scusa,
3: perché dici sono ultrasuoni per i piccioni.
0: Ma gli ultrasuoni però in teoria non dovrebbero sentirli gli umani.
1: Ma tu parli dell'imitazione dei versi.
3: Un problema.
1: Ma tu parli
3: dell'imitazione dei versi.
2: Ultrasuoni.
0: L'ultrasuono
3: sì, li vendono su Temu, su Shein. E invece no, ragazzi, si sentono e si sentono forte. Quindi secondo me c'è anche una esagerazione nel volume.
0: Se li compri su Temu è normale, ecco.
3: Non li compro io, io li sento.
0: Sono delle frequenze che dovrebbero essere udite soltanto dagli animali, ma non dagli umani.
3: È quello che speravo. Invece no, e io nel palazzo veramente penso che tutti i balconi siano dotati di questi ultrasuoni, ma mi arrivano, ma è una roba fastidiosissima. Cioè, avevo anche pensato di fare una denuncia per questa cosa, perché è veramente...
0: Quindi non solo gli animali danno fastidio, ma danno fastidio anche gli ultrasuoni che dovrebbero dar fastidio agli animali. Una cosa incredibile, schizofrenia.
1: Non hai mai parlato con questi qui? Non gliel'hai mai detto a questi qui di togliere?
3: Perché non riesco a capire da dove arrivano. Ho mandato anche un messaggio su WhatsApp al condominio, ma nessuno ti fa avanti, capito?
1: Indagate.
3: Sì, può darti che sia, ma nessuno dice.
0: Adesso ci facciamo spiegare bene da qualcuno gli ultrasuoni, eh? Allora, dicevamo prima, che trasmissione siamo? Siamo proprio office, non abbiamo un collegamento con Punta Marina.
1: Esatto.
0: E quindi Claudio, buongiorno, da dove?
4: Buongiorno da Punta Marina.
1: Benvenuto Claudio.
0: Dai, su, eppure noi volevamo qualcuno. Adesso abbiamo chiamato uno a caso, No, non è vero, Claudio, che ha un bar molto frequentato lì a Punta
4: Marina.
0: Abbiamo
4: una pasticceria, sì, molto
0: quindi insomma, ma
4: siamo fra i colpevoli a cui dicono che devono andare a mangiare i pavoni, ma purtroppo non è colpa nostra, i pavoni mangiano da soli, non hanno bisogno delle nostre brioche per mangiare, però sto dicendo che i veri mostri in questo momento sono i social, i pavoni ci sono, ma la situazione non è così tragica come tutti dicono, ovviamente chi ha ricevuto un danno è incazzato nero, scusate la parola, però la gente non sta abbandonando il paese, io ho letto delle cose drammatiche, qualche problema
2: c'è una signora, abbiamo sentito una signora che se n'è andata,
4: purtroppo quando sportano sono antipatici. Sì, però devo dire la verità, per me è una cosa bellissima, ovvio che va gestita, evidentemente.
0: Quindi quella signora che vediamo che va nelle trasmissioni a Sinamedici è una minoranza, insomma.
4: Ma proprio. Non so se è una minoranza, perché qualcuno è arrabbiato, però il paese non merita una sputanata così in mondovisione, perché il paese è bellissimo,
1: però visto dall'altra parte
4: non è vero che non si norma la notte, non si è vero, cioè sì, siamo in mezzo alla pineta.
5: La signora fastidiosa che parla sotto,
4: adesso le dico una cosa, noi siamo di Ravenna, Ravenna è famosa per i suoi mosaici, se lei va a Ravenna e guardi i mosaici delle chiese, sono pieni di pavoni, perché i pavoni qui ci sono sempre.
0: Ma chi li ha introdotti?
4: Sono sempre esistiti.
0: Quindi ci sono sempre.
4: Probabilmente una cosa strana che è successo, perché è successo anche a Forlì anni fa, quando c'è stata l'alluvione, molti allevamenti di animali sono stati allagati e gli animali sono scappati.
0: Ah.
4: Il pavone ha vagato per Forlì nel 2023 per mesi perché non sapeva dove andare.
0: Ma
4: capisci?
0: Claudio, e però una cosa che volevo capire, dici ci sono sempre stati, però sì, probabilmente adesso sono aumentati di numero.
4: Sì, in questo momento chi doveva vigilare, secondo me, gli ha un po' scappata la mano, non se ne è accorto. Questi fanno 4-5 cuccioli.
0: Questi trombano.
5: Ma e come fanno a vigilare sull'accoppiamento, però?
4: Chi sarebbe
5: deputato al vigilare sull'accoppiamento dei pavoni?
0: Preservativo da
1: guardia forestale, magari.
4: C'è un'associazione, c'è la caserma della forestale.
5: Ma che fai? Li insegui? Fidi? No, adesso sì.
1: No, togli le uova. Ti devi togliere le uova.
4: La situazione è scappata di mano ed è finita sui social che l'hanno crocifissa. I veri mostri in questo momento sono i social, non sono i pavoni. Scusate se ve lo dico.
0: Va bene.
4: Ognuno faccia quello che vuole.
0: Sì, sì, certo.
5: Però i pavoni no.
4: Per fortuna non sono cinghiali.
1: Poteva andarci peggio. Male.
0: Sì, è vero, ecco, i nutri, ci sono diversi
4: sono dei paesi che in questo momento, anche qui vicino a noi, sono devastati dai daini e nessuno dice niente.
5: Però secondo me se vi mandiamo noi un paio di cinghiali del Flaminio vi risolvono la situazione con i pavoni.
4: Per piacere,
0: va bene.
4: Comunque dai, fate un gran piacere.
0: Ma capito? anche a noi.
4: Cerchiamo di metterci un po' di ironia e di non vedere.
1: Ma durerà
4: tragica,
1: 3 giorni,
4: anche
1: dai.
4: Perché non male che vada, li prendi, li porti via. Un pavone costa 200 euro, per chi gli interessa.
1: Ah, 200 euro.

0: wait for me. I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: L'estate è un'emozione infinita.

0: Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
1: Del Morning Show.
0: Del Morning Show.
2: Fammi venire il pomeriggio su.
3: On Radio Globo.
4: È il Morning Show di Radio Globo, il meglio di tutta la settimana. A me piace Morning Show e me piace la Nutella.
5: L'abbiamo fatto neomelodico questa settimana il Morning Show.
4: Vero, vero, vero. Oh, ci sono un sacco di ascoltatori che ascoltano musica dei neomelodici, a quanto pare va per la maggiore. Pensa che addirittura ci hanno fatto delle canzoni personalizzate del Morning Show in stile neomelodico.
5: E dai!
4: Senti, senti.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Commentavamo la prestazioni del mitico Salvavinci all'Eurovision, è stato un grandissimo boato, noi facciamo il tifo tutti a parte Giovanni,
6: ma
4: che
6: no,
4: invece sta criticando.
6: Vero,
4: ma come no, Giovanni,
6: vero.
4: Stai criticando, dai. Ma tu critichi proprio in generale la musica napoletana, lo
6: ma
4: sappiamo,
6: non scherzo proprio. Pino Daniele, Tony Esposito, no, 99 no. Posti, Enzo Abitabile, James Senese, Tullio De Piscopo.
4: Ha detto Tullio De Piscopo? Ha detto Tullio De Piscopo?
6: Sì,
4: attenzione, lo faccio partire subito, guarda come parte subito.
7: La gente che ti guarda se ne fotte.
4: Niente, su sta canzone, ragazzi, si accende. Oh, levera la
7: danza. Senza male,
4: allora, siccome io e Giovanni ci conosciamo da qualche anno, vi posso dire che questa è stata la colonna sonora della sua gioventù. Cioè, Giovanni,
6: una delle colonne sonore.
4: Una delle colonne. Sì, Giovanni andava in giro con la macchina, con le tendine, quelle di dietro. Vi ricordate? Anni 80 c'erano le tendine dietro per il sole. Sì, esatto. Con l'adesivo dei due conigli che si ingroppavano. Cioè, una cosa meravigliosa, di gran classe, diciamo. Allora, sto tirando fuori le robe, guarda Federica come si entusiasma su sti ricordi vintage, con naturalmente il finestrino aperto, lo stereo a palla e il braccio fuori con questa canzone in sottofondo.
8: Una brutta immagine,
6: Era una gran figata,
4: gran figata.
5: Sai,
4: ragazzi,
5: che mi manca in tutto quello che hai detto?
4: Sì?
5: Quello schienale con le palline di legno del guidatore.
6: Te ne sblocco
4: un altro, ti ricordo. Allora, l'adesivo con il vagabondo che cammina
6: con la chitarra,
4: con il fagotto appoggiato sulle spalle.
8: Ma chiudiamo con tre buchi da tizzone sul sedile di Giovanni.
4: Ovvio,
5: ci sta sempre.
4: Senti qua, eh.

0: sì.
1: Madonna, non ci può.
2: Ma che ve siete bevuti al cervello?
3: Radio Globo.
0: Vedi, anche gli ascoltatori lo sanno, apprezzano. Pare che ci sono un sacco di ascoltatori che comunque ascoltano le canzoni neomelodiche, non scherziamo proprio.
4: Non ho dubbi su questo.
0: Ce ne sono veramente tanti.
4: Assolutamente.
0: Sì, ogni volta poi no, figuriamoci, io non lo ascolto, poi sanno a memoria.
5: È vero.
0: È una cosa. Allora, vogliamo sentire un attimo, dovete uscire fuori però allo scoperto, cioè diteci quale canzoni neomelodiche ascoltate, dice quali sono le vostre preferite, ci potete raccontare e magari potete anche riadattarle al morning show di Radio Globo, se siete degli artisti dovete essere,
4: sì.
0: Cioè, tipo questa, senti.

0: smettete con sto Gianni Chialesi.
1: No, dai. Raga, io spengo un attimo la radio.
2: Ciao, questa canzone avete creato proprio il delirio.
3: Che senza radio nel popolo ti faccio stare.
4: Poi devi vibrare un po', mi raccomando, la cosa deve essere un po' vibrata, per fare la botta del neomelodico.
5: Nessuno ha nominato ancora Gigi D'Alessio.
4: Gigi D'Alessio,
5: grande assente nella nostra lista.
4: Non c'è.
5: Giovanni, cosa alzi il
6: sogno? Ci sarà un motivo, magari saremo
5: è super
6: stati.
5: Ascoltato, quale motivo?
6: No, non ho dubbi su questo.
4: Mi raccomando, allo scoperto, forza!
7: Questo è il morning più bello del mondo. Non ne perdo neanche un secondo.
4: Scusami, forse non hai capito. Doveva essere una roba da neomelodico.
6: Sì, e poi più impostata, più nasale.
4: Io non lo so, ma come si può fare una cosa del genere?
8: Ma vado io un bello scoperto. 1985, carcere minorile di Casal del Marmo. Appena sei entrato, Nino D'Angelo, Gianni Celeste, Carmelo Zappulla, Mario Melo, a palla dappertutto, tutto il giorno, pure le guardie.
4: Cioè, lui in quegli anni lì entrava nel carcere di Casal del Mare
9: e ha trovato tutta sta gente?
4: Bello. Ascoltava.
5: Chissà se oggi si ascoltano la trap in carcere, magari sono cambiati i tempi.
4: Ma piuttosto che quello, ma chissà perché è entrato dentro il carcere di Casal del Marmo questo, che aveva combinato.
5: Forse è meglio non sapere.
4: Pubblico meraviglioso. Ah, attenzione, vai, sentiamo canzoni.
10: Ti giuro amore, non l'ascolto più, RDS giuro, non la sento più. Mettiamo soltanto Radio Globo, sì. Dai, 99.6 e ti divertirai.
4: Bravo! Bella.
5: Grazie, dai.
4: Qualcuno che ha capito il gioco.
6: Buona.
11: Pasqua, il morning più bello del mondo. E Pasqua, Rafe.
4: Questo l'ha fatto un po' come se fosse al mercato.
9: Però lo spirito c'è.
4: C'è, ci siamo dentro.
12: Senza Radio Globo un posto sta perché non mi appartiene.
5: Bravissima!
4: Ma piaci tu!
13: Ma si viene stasera, tu non fa chi a scema. E si ti sbatto cuore, non te la vasa. E si papo fa amore, non ti spoglia nuda. Perché non te va bene, va solo pazzia.
4: Buona, direi, una buona performance.
5: Come
4: però
5: no?
4: Non ci ha buttato dentro niente, nessun riferimento sul morning. Morning show quello.
6: No, allora non è buona.
4: Non è buona.
6: No, no.
4: Allora andiamo al gatto? Andiamo al gatto, va bene.
14: Stavo sentendo Radio Marte, ma poi ho detto perché no Radio Globo, scusate. Caccio mi 99.6. Dai, ragazzi!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
21: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
22: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
23: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
24: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: fatto anche di fumo, no? Ormai conviene solo parlarne e basta per quello che costano le sigarette, ma anche per ragioni di salute, no?
1: Sì, assolutamente, non bisogna fumare, però sbrighiamoci, Massimo, perché io già mi sto fumando sotto, eh.
0: Come dare il buon esempio proprio, eh. Abbiamo sentito che c'è gente, ragazzi, che non molla, non molla. O ci prova e poi bisogna vedere se ci riesce.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: A proposito di fumo, ragazzi, c'è stato un altro episodio, però non era quello dei fuochi d'artificio, ma il fumo delle sigarette. Evidentemente l'allenatore della Lazio c'ha bisogno di una boccata d'ossigeno ogni tanto, sì, no?
1: Se stava a fumare sotto.
0: Se stava a fumare sotto, esatto, questa è l'espressione giusta. Quante volte avete detto "me sto a fumare sotto"? Lo dico ai fumatori.
4: Volta che finisce la trasmissione, 10. Mi sto a fumare sotto e vado a fumare.
0: Beh, ragazzi, allora, durante la conferenza stampa c'era Sarri che parlava, però a un certo punto i giornalisti continuavano a incalzarlo con queste domande. E a un certo punto, dai, no.
5: Grazie al tecnico del Lazio Maurizio Sarri, il capitano Mattia Zaccagni, domande per lui.
6: Voleva andare a fumare.
7: Ecco, oggi qua. È stata una giornata bruttissima.
5: Oggi è fantastico, è il clima da finale.
0: È andato via, vai, ciao.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Che meraviglia, ragazzi. Quando ti stai fumando sotto e poi a un certo punto ha mollato, comunque sei andato.
8: Quando chiama.
0: Quando chiama, ragazzi.
1: Dai.
0: Che bello. Vabbè, non mi è mai capitato di fumarvi sotto, interrompere qualcosa di importante. Il problema, allora, se sono tutti fumatori, e allora lì trovi la complicità anche degli altri. Ma se sei l'unico fumatore e gli altri non capiscono questa tua esigenza di dover andare a prendere una boccata d'ossigeno, come si suol dire.
4: Ma io ti posso dire che molte volte, quando ci sono queste scene, no? Ormai c'è sempre meno gente che fuma, sì, fortunatamente, per carità. Però quando vedono a me, i pochi fumatori sono contenti, perché facciamo gruppo, nel senso che sai quando mangi dopo la prima portata
1: fai una pausa,
4: la sigaretta, e allora sei quello che si alza e va a fumare, e vedi piano piano, si guardano gli occhi, no, quelle due o tre persone che ancora fumano sono contente perché vengono a fumare, se no si vergognano dire vado a fumare una sigaretta.
8: Questa però è proprio una cosa che non capisco, cioè la sigaretta tra una portata e l'altra.
0: Sì, sì.
8: Ma aspetta di finire di mangiare, tanto vale che ti mangi un piatto di fieno.
4: Posso dirti una cosa, Gabri? Non la capisci questa cosa? Noi fumatori ne prendiamo atto.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè,
1: bravo,
0: ma dipende
1: Giova.
0: Quanto sei fumatore. Ecco, per esempio, quando fumavo io e fumavo forte, io non fumavo tra una portata e l'altra, io fumavo tra una forchettata e l'altra, che è diverso.
1: Ma te fumavi pure sotto la doccia?
0: Sì. Io so anche sotto la doccia, appunto, insomma, ragazzi, ero riuscito a fare delle cose incredibili.
8: Prendi atto anche del fatto che ci sono fumatori invece che detestano questa cosa, che non capiscono nemmeno loro come si faccia a
1: Giovanni,
8: fumare mangiando.
1: Prendi atto.
4: Prendiamo atto anche degli altri fumatori.
8: Bene.
4: Che non capiscono questa
8: in
4: cosa.
8: In questa totale presa di coscienza potreste anche rimanere a casa vostra.
9: Mamma mia, raga, come ve capisco. La sigaretta è una cosa meravigliosa. Ho smesso, sono 2 settimane che non tocco una sigaretta e stanotte mi sono sognata che fumavo. Ma io sono più forte.
1: Spiegate
4: perché le cose più fighe fanno male.
0: Così.
4: È una cosa
0: anche
4: che
0: il cibo,
4: mai...
0: Giovanni, no?
4: Anche
0: certo. Il cibo.
1: Comunque la signora domani ricomincia a fumare.
0: Sì,
1: ormai. È ovvio.
0: Anzi, guarda. No. Adesso proprio sì, il diavolo tentatore.
1: Che c'è un accendino?
4: No, stavo cercando.
0: Allora, facciamo così. Adesso la nostra ascoltatrice, faremo un gioco con lei. Scommettiamo su quanto resisterà. Io a questo punto aprirei le puntate. Lei ci terrà informati su quanto riuscirà ad andare avanti da oggi in poi. Ma naturalmente ricordando che noi ogni mattina parleremo di fumo.
1: Facciamo a controllarla però? Dobbiamo metterle delle telecamere che la seguono.
4: Dal fatto sono già 2 settimane che non fumo.
1: Se
4: tu reggi i primi 3-4-5 giorni, presumo, è un bel passetto.
1: Hai scavallato, dici.
4: È ovvio che arrivi a 6 mesi cominci a vincere il trofeo.
0: Ma guarda che invece sono quelli che alla distanza poi mi mollano, lo sai?
1: Cioè,
0: tanti dopo un paio d'anni hanno ricominciato sempre per quella solita sigaretta nel momento in cui dici: senti, vabbè, ma tanto ormai non fumo più, ma fammi fare 2 tiri e da lì si riparte. È sempre
1: Ma tanto io sono forte, faccio solo 2 tiri, poi non riprendo.
4: Io decido di smettere di fumare sempre nel giorno sbagliato. Cioè, succede sempre qualcosa
0: sempre
4: che poi
0: così.
4: Porca miseria.
8: Allora, io dico che lei ce la fa per 21 mesi. Poi il ragazzo la tradisce e ricomincia.
0: Ok,
4: vale una sigaretta.
8: Però per 21 mesi
0: aspetta,
8: ce la fa.
0: Però è importante questa cosa. Giochiamoci anche la motivazione. Quindi il fidanzato la lascerà.
8: La tradisce.
0: La tradisce addirittura. Sì, sì, sì. Mamma ragazzi.
1: Facciamo cosa unanime tutti quanti?
0: No. Io mi voglio differenziare e mi gioco problemi con una cartella di una cartella d'agenzia delle entrate.
4: La tassa da pagare.
0: Sì, sì, agenzia delle entrate. Problemi economici. Durata. Faccio altri due mesi.
4: E questa tassa, questa cartella, da quant'è?
0: Ma questo adesso è
4: 1000-2000 euro.
0: Addirittura questo, Michele.
8: Vogliamo anche il nome del funzionario che la firma.
4: E quale sede andrà a pagarla? Perché poi la dovrà pagare.
0: Valentina, buongiorno.
10: Buongiorno,
1: eccola.
0: Ragazzi. Eccola. Allora, Valentina, niente, hai smesso di fumare. Allora, tanto per cominciare, come mai hai preso la decisione di smettere? C'è un evento particolare che sta succedendo nella tua vita? Tipo, sei rimasta incinta e quindi hai deciso di smettere?
10: No, anzi, quando ho partorito, appena sono uscita dall'ospedale, la prima cosa che ho detto a mio marito è stato dammi una sigaretta.
0: Ah, ecco qua, giustamente.
1: Vabbè, sei giustificata, Valentina.
0: Adesso però c'è questa forza di volontà, no? Smettere.
10: Esatto.
0: Allora,
10: ho smesso da due settimane. Il perché? Il motivo è semplice, era una cosa di cui ne parlavo già con mio marito, che ha smesso prima di me. Sono già 5 mesi che lui non fuma, quindi mi ha dato, diciamo, l'esempio. Poi mia figlia, che ha quasi 3 anni, tipo un mesetto fa, stavamo a casa, mi prende l'IQOS che stava in carica, la apre e fa mamma guardami, e ha fatto il gesto
1: mamma mia
10: mi ha devastato, perché ho detto cerco di fare tanto la montessoriana e poi io fumo davanti,
0: certo.
10: E quindi poi non è detto, perché io ho fumato per anni, i miei genitori non hanno mai fumato, però quantomeno uno gli dà esempi e uno
4: quante volte al giorno ci pensi alla sigaretta?
10: Tantissime, soprattutto, ecco, ora sto andando al lavoro, quella con i colleghi è devastante, perché io faccio poi il turno delle 12 ore.
4: Quella dopo il caffè?
10: Dopo il caffè, dopo la pausa.
4: Dopo il sesso?
10: Dopo il sesso anche.
1: Ma tanto quello si fa poco, fa una bambina di 3 anni.
10: No, non è vero.
0: La bambina di 3 anni dai voti, poi pensa, sta là in camera e dai voti.
1: La valetta,
0: la prestazione.
10: Si trova il modo.
0: Senti, quindi per ora, ecco, stai tenendo duro, però insomma.
10: Qualche difficoltà c'è.
4: La settimana ricomincia questa.
1: Vabbè, ma hai trovato un surrogato? Che ne so, una caramella, una gomma da masticare?
10: Sì, mi sfondo di caramelle.
1: Pure quello.
0: Quindi smetterà di fumare, però gli verrà il diabete a 1000, ragazzi. Sì. Perché insomma.
10: No,
0: devi tenere duro, mi raccomando, ecco, non farti, ecco, prendere dai colleghi.
4: Ma tra una settimana sta già a casa sigaretta a bocca.
8: Attacca Valentina, che questi ti fanno ricominciare.
1: Però può funzionare la psicologia inversa. Si sente attaccata, per cui dice quegli stronzi, io adesso non fumo.
0: Facciamo così.
10: Più una cosa personale.
1: Esatto.
0: Adesso abbiamo ingaggiato la sfida contro di noi. Hai visto? Abbiamo addirittura scommesso su di te. Quindi mi raccomando, ecco, prendi questo come spunto e cerca
4: quando
0: di resistere.
4: Quando saprai che tuo marito ti ha tradito, vedrai che smetterai e gli comincerai a fumare. Semplice. The Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, viva il Morning Show!
0: Radio Globo.
3: Lunga vita al Morning Show di Radio Globo, che vi sta svegliando anche questa mattina. Se non ci pensiamo noi, quante cose facciamo per i nostri ascoltatori,
4: Ma ci sono anche gli ascoltatori che fanno un sacco di cose per noi, tipo delle bellissime canzoni che non ti ricordi.
3: Quello è il problema, è che me le ricordo. Sentiamo.
0: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Globo.
3: Allora, che succede? Che si sentono così partecipi a volte che si mettono a lavorare per noi.
6: Esatto.
3: Allora, ogni tanto ci arrivano delle cose alla Globo WhatsApp. Questa la apprezzo in maniera particolare, perché è stata fatta in maniera artigianale. Cioè, adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi uno si mette lì e può creare delle cose su misura per noi,
6: sì.
3: No? Noi, se volete farci, che ne so, una sigla, una canzoncina, siamo sempre molto contenti.
6: Anzi,
3: di riceverla, per carità. Però diciamo che questa qui è stata fatta in maniera artigianale e aggiungo, se sente peraltro, se sente.
6: Però è questo il bello.
7: È una rarità.
3: Sì, però la apprezziamo proprio per quello. Un nostro ascoltatore, non so il nome, ce l'abbiamo il nome di questo ascoltatore? No, ma è rimasto.
6: È tramite
3: così.
6: Un mio amico che si chiama Stefano.
3: Ma dai, davvero, sì. Incredibile.
6: Quindi è un ascoltatore.
3: Sì, è un ascoltatore che, insomma, attraverso una serie di robe,
6: sì, esatto,
3: di link,
6: diciamo.
7: Quindi ascoltiamo la canzone di Tramite un mio amico che si chiama Stefano.
3: È un bel nome d'arte, peraltro.
7: Sì.
3: Cioè, è bello, è facile da presentare a Sanremo, metti che no. Ma ora in onda la canzone di Tramite un mio amico che è un ascoltatore.
6: Sì, non lo sappiamo il nome, non lo sappiamo.
3: Vabbè, fa niente, dai. Adesso il nome, poi magari lo scopriremo. Però vogliamo sentire che cosa ha realizzato per noi?
4: A sto punto.
3: Dai, sentiamo una canzone che parla un po' del Morning Show di Radio Globo.
7: Anche il titolo è approssimativo. Canzone che parla un po' del Morning Show di Tramite un mio amico che si chiama
6: Stefano. Esatto.
3: Untitled. Vabbè, sentiamolo, dai, vai. Così poi possiamo esprimerci.

0: Marco, ma neanche così casereccio. Bravo, sì, veramente sì,
1: bravo, fatto, bravo Trami.
2: Beh, ragazzi.
1: Diminutivo.
2: Beh, no, salutiamo tramite un ascoltatore.
3: Che... Stefano.
2: Sì, vabbè. Stefano, adesso, nome di fantasia.
3: No, l'ho detto prima.
2: Ah, no, vabbè.
3: È il tramite.
2: Ma no, quello non ci interessa. Il tramite non ci interessa. Vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo apprezzato. Ci è piaciuta, sì. Artigianale.
3: Il ricordo di Nandone.
2: Il ricordo anche di Nandone. Il riferimento.
0: Bello.
2: Allora, facciamo così. Adesso apriamo, diciamo, questo spazio. Se volete anche voi fare una canzoncina per il morning show di Radio Globo, lo potete fare
1: anche in maniera artigianale.
4: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: A grandissima richiesta il fioritutto continua a finire.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
6: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: Anche il sabato insieme qui su Radio Globo con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che è pronta a ripartire per un'altra ora.

0: Buongiorno, su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo la ritrovate nell'appuntamento del weekend, sabato e domenica. Beh ragazzi, allora attenzione, perché se adesso siete sensibili vi consiglio di cambiare per qualche secondo, perché dobbiamo parlare di punture, aghi, insomma sta roba qua.
3: Ah, c'è gente che non riesce neanche a sopportare la vista del sangue. Pensa che combo incredibile, ago e sangue. No, ragazzi,
2: quelli sensibili. Pensate che io quando devo fare le analisi sono talmente sensibile che faccio tirare il sangue a Flaminia al posto mio.
3: Ok, almeno i risultati sono migliori, non lo so.
2: Voglia. Vabbè, sentiamo. The Morning Show
4: on Radio Globo. Io sono uno di quelli che quando vede l'ago se c***o sotto. Sto alto 1,80 e sono ben piazzato, ma la vista del lago è una di quelle cose che mi danno più fastidio. Però dono regolarmente il sangue.
2: Adoro il sangue, sì, nonostante tutto.
5: Faccio, dai. Se hai visto il lago svieni, va al mare.
2: No, Giovanni,
5: non ce l'ho fatta, ragazzi. Vabbè, allora vai in montagna, che ti devo dire? Sarà vista del lago
2: sta
5: svieni.
2: Peggiorando la situazione.
6: Notare la disperazione di Flaminio.
3: Non ho fiatato.
2: È diffusa, Flami, non ti preoccupare.
6: Però, scusa, lui ha detto che va a donare il sangue, però sviene alla vista del lago. Cioè, come lo dona? Per salasso? Cioè, si sgara una vena e lo lascia sgocciolare.
2: Si fa anestetizzare, probabilmente. Non lo so.
3: Con un ago.
5: Però te devi fare sempre con la siringa.
2: Porca miseria, non lo so.
5: Come fai?
2: Magari, che ne so, si tramortisce bevendo dell'alcol.
6: E non puoi donare il sangue, poi.
5: Esatto.
6: E no, dobbiamo venirne a casa.
5: Vabbè, una botta in testa?
2: No, per amore, capito? Del prossimo, lui fa questo sacrificio, credo che sia così.
7: Perché dovete dire che l'infermiera aveva abiti succinti? L'infermiera era vestita da infermiera normalissima, soltanto che aveva un bel di dietro, è stata fotografata dal suo paziente. Non vedo perché un paziente si deve permettere di fotografarti anche se tu c'hai due belle chapas.
2: No, aspetta, non era riferito a quella infermiera dei social, quella che è andata virale, il fatto che sia succinta, era su Flaminia. Ho detto, facciamola vestire da infermiera.
3: Allora va bene tutto. Adesso manda un messaggio e dice va bene, no. Ok. Allora,
5: e ti fotografiamo anche a tua insaputa.
2: No, quella invece è diventata virale perché insomma che sto qui naturalmente a quella vista lì, ha preso il telefono, ha fatto un video. Cioè, le cose belle vanno condivise d'altronde.
6: Bravo.
2: Dai.
8: Io da quando sono piccolo fa prelievo, c'ho il terrore. Infatti da piccolo collassavo sempre, non svenivo, però mi do un attimo sdraiato. Invece mo pure più o meno è simile, però devo guardare il momento in cui entra l'ago perché devo essere pronto al dolore.
3: Ho capito, se sei dal dentista come fai? La puntura del dentista è delicata, ragazzi. Quella fa paura.
2: Sulla gengiva, sul palato.
3: Io.
2: Quella fa male. Vogliamo sentire al telefono chi
3: Fabio,
2: c'è?
3: Fabio.
2: Buongiorno, ciao Fabio.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Ciao,
9: buongiorno.
2: Ciao Fabio. Che ci racconti?
9: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio. Invece mia figlia, che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
2: Dai.
3: Ma non fa male.
9: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente,
2: no.
9: E andava giù.
2: Ma quanti anni ha la bimba?
9: 22.
2: Ma
9: cavolo.
2: La bimba.
3: Ma scusami, ma ha paura solo di queste due cose oppure in generale di andare dal medico?
9: Che parla di medicina. Come parli di medicina già vedi che guarda nel vuoto.
2: Cioè, se deve prendere, che ne so, una tachipirina già sta male.
9: Aspetta. Poi, comunque sia, come tutte le donne, le ragazze hanno paura di questo, però poi magari vanno a farsi il tatuaggio,
2: quello, piercing, vero?
9: No, piercing no, però il tatuaggio anche alle sopracciglia, sai, tutte queste cose qui, queste non
2: le sopportano,
9: di queste non hanno paura.
3: Che poi quello fa malissimo, so che fa malissimo il tatuaggio in faccia, certo che fa male.
9: Ma penso di sì, non lo so, io non ne ho.
2: Aspetta, va, che sentiamo anche Cristian. Buongiorno Cristian.
10: Buongiorno.
2: Ciao Cristian, vai.
10: Niente, io sono un altro di quelli agofobico e emofobico. Non posso vedere il mio sangue o aghi entrare nel mio corpo.
2: E quindi e come quindi... fai con le analisi? Scusa, quando devi andare a fare
10: analisi, giro la testa dall'altra parte. Ma l'ultima volta che ho provato, l'ultima e la prima volta che ho provato a donare il sangue, sono durato 5 minuti. Appena ho visto il sangue che fluiva fuori dal mio corpo, sì, sono diventato grigio, sono svenuto e mi sono risvegliato con l'infermiera sopra che mi prendeva a pizze e la mia compagna e il mio suocero che erano lì con me che ridevano come due bambini.
5: Però fammi capire una cosa, te solamente con l'ago e poi affiancato al sangue, oppure per esempio quando ti fai una ferita mentre giochi a pallone e ti esce un po' di sangue, anche in quel caso?
10: No, così in
5: quindi
10: quel caso
5: solo l'ago, no. Quindi è proprio l'ago col sangue.
10: Il sangue che esce tramite l'ago dal mio corpo.
3: Certo, sei andato a donare il sangue.
10: 18 anni è l'ultimo che ho fatto, primo e ultimo tatuaggio a 18 anni.
2: Un eroe, raga, perché anche lì c'è il lago poi, sostanzialmente.
3: Pure un po' di sangue.
2: Sì, un pochino magari esci, adesso non ho fatto tatuaggi, ma credo che forse...
3: Se puliscono credo che sia un po' il sangue, visto non che so devono bucare la pelle.
2: Inchiostro il sangue, boh, non lo so.
10: Sì, anche un po' di
2: Gio,
10: sangue.
2: Tu hai fatto il tatuaggio, esce il sangue?
5: No, a me no. Nella parte dove l'ho fatto io, avambraccio e polso, no.
3: Come fanno a non uscire il sangue?
5: Non ho guardato neanche.
3: Ma no, perché c'hanno il fazzoletto ogni volta che passano.
5: Sì, tamponano.
3: Vedo i video, io non l'ho
2: però,
3: fatto.
2: Per ora
3: però,
2: il record ce l'ha la figlia di Fabio, che nemmeno la macchinetta per misurare la pressione, ragazzi. Cioè, già con quella sviene. Quindi, insomma, credo che sia del top.
6: È nulla. È un laccetto che ti metti intorno al braccio.
2: Cioè, per te, per lei invece è un bisturi e un'operazione a cuore aperto.
11: C'hanno tutti paura dell'aghi. Ma sti tatuaggi, tutti i pianini tatuaggi, come si fanno?
2: Però stiamo scoprendo che lì c'è grande sopportazione, mentre invece magari per andare a fare...

0: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza, gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
13: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50.

0: 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Beh, saluti a tutti voi che vi state svegliando con il morning show di Radio Globo, gente che riposa e gente che magari sta lavorando anche nel weekend
2: e sta facendo dei lavori e si sente un po' a disagio.
1: Ah sì, dici vabbè, allora tipo lavori imbarazzanti oppure lavori sporchi, la rubrica che adesso introduciamo qua nel morning show di Radio Globo. Sentiamo
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Io lavoro dentro un ambiente che ci saranno meno 2 milioni di topi, no? Sono 6 anni che ci lavoro da quando aperto e non mi sono preso mai niente. Per me c'è qualcosa che non guaia, perché i topi, bene o male, se fanno i fatti loro.
1: Qualcosa che non guaia, ho capito. Cioè lui lavora in un ambiente dove ci sono 2000 topi, pensate a cucinare un ristorante.
5: Però se fanno i fatti loro i topi.
1: No, ma non che lavoro fai? Scusa, ci dici che lavoro fai? Perché tutto questo movimento
6: fa
1: di topi?
6: Il derattizzatore.
1: Beh, lo dicesse allora, è curioso.
5: Perché ci sono dei lavori, ci sono dei lavori che le persone si vergognano a dire, invece sono importantissimi.
1: Ma certo che è importante.
5: Però lui si vergogna, c'è tutta una serie di lavori. Per esempio, quelli che stappano le fogne, che è un lavoro importantissimo, io trovo che molte volte si vergognano. Come, e spero di no, quelli della nettezza urbana, perché che è un lavoro altrettanto importante, perché alcune volte quando vai al bar vedi questi con la divisa della nettezza urbana e vedo delle persone che si allontanano perché temono l'odore. È capitato, ti giuro, ho visto io, che è una cosa incredibile.
6: Vabbè, ma
5: cioè,
6: quella non è
5: vergognosa.
6: Discriminazione, stai mangiando un cornetto alla crema e c'è odore di banana variata, magari due passi indietro li fai.
5: Solo se vedi la divisa della, e io l'ho vista sta roba qua, che è vergognosa.
1: Ragazzi,
5: ce lo possono dire anche i nostri amici.
1: Ma me capita dato di vedere dei ragionieri, dei commercialisti che sapevano di discarica di Malagrotta, non è che se c'hai il vestito buono e indice di pulizia e di buon odore.
5: Ci mancherebbe altro, anzi, però tant'è.
7: Se è verissimo quello che dice Giovanni, io faccio il soccorso stradale, quindi c'è la divisa gialla fluorescente, e quando entro in tribar spesso e volentieri ti guardo dal basso verso l'alto. Una volta uno tutto bello incravattato mi guarda, no? E io mi riguardo, gli faccio: ah sì, ma quanto costi? Io me te compro e mi fai i grattini dentro l'ufficio deficiente. Si è girato e se n'è nato.
1: Ecco qua, molto bene,
5: i gattini
6: hanno capito.
1: Beh, no, perché prima Giovanni diceva che alcuni si scansano quando vedono quelli della nettezza urbana.
5: Alcune volte a me me l'hanno raccontato proprio quelli della nettezza urbana, che alcune volte senza motivo poi assoluto si scansano, proprio si allontanano.
6: Vabbè, tanto che glielo raccontavano, Giovanni se n'è andato,
1: giusto?
6: Con quello che ancora stava parlando,
1: non ha sentito il finale. C'è tutto un risvolto di questa storia che però Giovanni non ha sentito, perché è andato via, nel frattempo si è allontanato.
8: Allora, i fognaroli, e lo so perché ci lavoro, è vero che a volte si vergognano di dirlo, ma è vero anche che in base al lavoro che fanno è uno dei lavori più retribuiti che ci possa essere, tant'è che se ci fate caso tutti quelli che hanno le ditte dei fognaroli vanno in giro con dei stramega brillocchi e tutti ingioiellati.
1: I fognaroli, ragazzi, sono quelli che fanno l'intervento con le pompe e tutto il resto, no? Ecco.
6: Tutti a parlarne bene, però intanto quando sei al bar ti allontani.
1: Però scusate, se proprio dobbiamo mettere così, ma non è peggio allora le pompe funebri? Non perché ci sia qualcosa di male, ma perché
6: perché tutti si toccano.
1: Esatto, perché tutti quanti abbinano quello che porta, che ne so, i morti e a qualcosa di sconveniente, no? Cioè porta iella. Allora
5: è differente, lì appunto è un discorso di scaramanzia, dall'altro lato è un discorso di igiene, che poi in realtà l'igiene c'è,
1: certo,
5: il discorso della scaramanzia pure è una stupidaggine.
2: Ma ancora c'è questa cosa secondo voi?
1: Ma sì, certo che c'è. Voglia.
2: Ma non come gli anni passati, dai, non come 30 anni fa, che addirittura la gente aveva paura a dare la mano.
1: Ma no, paura a dare la mano no, però ecco, diciamo che quando vedi una mano la utilizzi per fare altro,
2: no,
1: quello sì.
5: Sappi che l'ignoranza non è debellata, mia cara Flaminia, quindi
2: no,
5: questo
2: vabbè,
5: fa parte dell'ignoranza.
2: Sono anche credenze.
1: Ma se fino a 2 minuti fa ti sei sravanato perché uno ha detto il pronostico della partita e adesso
5: ho sempre detto che sono il primo ignorante.
1: L'ignoranza.
5: Io almeno ho l'umiltà di dirlo che sono ignorante.
6: Allora ragazzi, tiriamo fuori un'altra, calma, un'altra categoria, quelli che lavorano il pesce, che a loro detta è difficilissimo togliere, da annullare l'odore.
1: L'odore. Fai? Sì, è vero, ci sono dei lavori che ti porti dietro, no? Anche quando smetti di lavorare, in ogni caso, insomma, quel lavoro ti rimane appiccicato addosso. In questo caso, in quello tutti, del pesce, ti rimane addosso l'odore di merluzzo, che ne so,
6: di pesce.
9: Ma della zecca creata nei laboratori negli Stati Uniti si dice che sia stata creata da Bill Gates per far sì che chi viene punto non può mangiare più carne rossa, in modo tale che Bill Gates, che ha investito tanto nella carne, quella creata artificialmente,
1: non ce la posso fare oggi.
2: Lo sapete che mi sono persa all'inizio,
6: però l'abbiamo sentita anche questa.
1: L'incipit era,
2: mi fai un riassunto?
1: L'incipit era dice, quindi ho detto tutto. Quando senti dice, ok, hai capito già tutto quanto.
2: Mi lasciate così, mannaggia.
0: This is the morning show. On Radio Globo.
1: Però parlando di quello dello spurgo delle fogne, è uscito fuori che guadagnano anche un sacco di soldi. Dico bene, Marco?
10: Buongiorno.
1: Sì, allora Marco, è vera sta cosa che si guadagnano un sacco di soldi?
10: Come no, a palate proprio.
2: Sei fognarolo?
10: Noi facciamo un movimento d'era, sì, anche fogne. Condotte del gas, facciamo un po' di tutto, come retribuzione non mi pare molto eccessiva, cioè una retribuzione normale.
6: Però tu sei impiegato o hai la ditta tua?
10: No, noi siamo impiegati.
1: Allora è normale.
5: Che stipendio prendi?
10: In media sui 1.500 siamo.
1: Vabbè, ma lui non è il proprietario dell'azienda, capito? E poi non è specializzato sullo spurgo delle fogne. Fanno anche le fogne.
2: Infatti, ma poi tutti che vi chiamano fognaroli, allora come si definisce la tua professione?
10: Ma guarda, la professione nostra, cioè noi più che altro, quando ci dicono che lavoro fai, noi diciamo movimento terra. Movimento terra. Noi facciamo molte cose. Cioè, sia fogne, conduttore del gas, conduttore dell'acqua.
6: Dove c'è da scavare, insomma.
1: Dove c'è da scavare,
10: bravo,
1: ragazzi.
10: Bravo.
1: Dove c'è. Vabbè, ma senti, ma hai qualche problema a dire che fai il fognarolo? Cioè, così come stanno dicendo.
10: No, io non...
1: Ti vergogni?

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con residua instabilità sul Lazio, specie sui settori interni. Nella prima parte del giorno sarà ancora possibile qualche temporale, nella seconda parte del giorno da segnalare invece la neve, oltre 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste invece il tempo sarà in parziale miglioramento, dove tornerà infatti qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, massime a Roma intorno ai 20 gradi. Complici anche i venti tesi di maestrale e con martireno localmente molto mosso. Domenica poi tempo in miglioramento. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.

0: is the morning show best. Il meglio della settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Ehi, ma questo è il meglio del morning show di Radio Globo? No, chiedo conferma, eh.
3: Sì, io ti confermo, sono qui, ti posso dire che è assolutamente così.
2: Perché c'è qualcuno che ci sta guardando all'altra parte del vetro? Tra l'altro anche inquietante,
3: è
2: no?
3: Un brutto ceffo.
2: Ma chi è? Liam Neeson, chi è?
3: È Liam Neeson.
2: È lui.
3: Che qui mangia gratis.
2: Senti che roba.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Ah, allora, questa barinoteca ha scritto Liam Neeson qui mangia gratis. Ok? Bene, perfetto, tutto fantastico. La scritta rimane, ma dopo poche ore, ragazzi, indovinate chi si presenta lì a mangiare? Liam Neeson!
3: Ah, pensavo Chuck Norris.
4: Ah, no, pensavo 100 persone che si chiamavano Liam Neeson.
3: Ah, vedi, potrebbe pure essere questo.
2: Potrebbe essere, omonimi. Non ha specificato.
3: Certo,
2: io mi chiamo Liam Neeson, che boh, io vengo qua e mangio gratis.
3: Scusate. Giovanni.
2: Certo. Ragazzi, cioè si è presentato veramente Liam Neeson.
5: E ha la stessa faccia di Io vi troverò.
2: È vero.
5: Mentre mangia.
2: A dir la verità, prima ha telefonato Liam Neeson a questa, a questa paninoteca e insomma con un tono insomma non proprio amichevole ha detto:
6: io non so chi siete, non so che cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro.
2: No.
6: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisite durante la mia lunga carriera e fanno di me un incubo per gente come voi.
2: Oh mio Dio.
6: Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia.
2: No, no, no.
6: Ma se non lo farete, io vi cercherò.
2: Aia.
6: Vi troverò.
2: Aia. Aia.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: E vi ucciderò. Beh, ragazzi, è meravigliosa questa roba qua.
3: In questo caso è vi mangerò, riferito ai panini di questa paninoteca.
2: E vi mangerò. Beh, oh, si è presentato il vero Liam Neeson, però a questo punto mi chiedo: beh, trovata pubblicitaria che magari qualcun altro potrebbe replicare qui in Italia. Allora, fate così: se avete una paninoteca, un ristorante, una pizzeria, provate a scrivere la stessa cosa.
3: Ma lo sai
4: un
3: che
4: componente
3: si può...
4: del morning show. Fatelo tranquilli.
3: Ma possono scrivere pure tutto il morning show
4: ma
3: di Radio Globo. Qui più, mangia gratis.
2: Che bello, però la certo. Sorpresa di avere. Oh, chissà quanti in questo momento ci stanno ascoltando e hanno un'attività e si sono visti entrare nel loro negozio un attore famoso. Che ne so, a comprare una taglia erba.
3: Allora, adesso pensiamo ovviamente come prima cosa a degli attori italiani. Però sarebbe figo, io scriverei di attori stranieri che vivono o hanno comprato una casa qui. Proprio ieri leggevo che Catherine Zeta-Jones,
2: sì,
3: l'attrice famosissima, ha regalato per il compleanno di Michael Douglas, gli ha regalato un appartamentino che vuoi fare in centro a Piazza Navona, ok?
2: Sì,
3: allora
2: sì,
3: potrebbe essere qui Catherine Zeta-Jones mangia gratis, oppure
2: no?
3: Harry Styles che si aggira per
2: sempre
3: le strade
2: in giro,
3: di Roma sempre
2: in giro sempre
3: a fare
2: in giro
3: la spesa, quindi ecco un modo per incontrare anche il tuo attore preferito, perché
2: sentiamo,
3: no?
2: Sentiamo per esempio Tiziano che abbiamo in linea. Buongiorno Tiziano, benvenuto, applausi per Tiziano, così sono a fiducia.
7: Buongiorno ragazzi,
4: bravo,
7: buongiorno.
4: Bravo!
2: Non ha detto ancora niente Tiziano. Vogliamo sapere la pena applaudire oppure no, oppure se dobbiamo riattaccare il telefono. Vai Tiziano, raccontaci la storia. Chi è entrato nella tua attività?
7: Io ho una carrozzeria e improvvisamente arriva una macchina grandissima e si apre la porta e scendono i cugini di campagna. Cioè,
4: sono... Ecco qua, sono scesi così dalla macchina.
2: Scusa un secondo, cioè questi vanno sempre in giro insieme, non ho capito, tutti e quattro insieme.
7: No, c'era quello più grosso, più cicciottello, ma non mi ricordo il nome, con i capelli mori altissimo, poi una branda.
3: Ma quello con gli occhiali da vista e i baffi o quello un po' più vecchio?
7: No, il chitarrista con gli occhiali da vista, quello che canta, che è grosso però è di stazza grassa,
3: biondo.
7: Non mi ricordo il nome.
2: Aspetta.
7: Non è, no, il biondo, il moro.
2: Per capirci,
3: so
2: è quello che ha bestemmiato all'Isola dei Famosi.
7: Esatto.
2: È durato 14 secondi ragazzi all'Isola dei Famosi.
3: È vero. Infatti si ricorda nessuno che c'è stato.
2: Vabbè, ma che attività hai tu?
7: Una carrozzeria. Dovevano riparare un danno creato dal loro manager tra un muretto, niente di importante. Però quando è sceso sono rimasto, sono giovane io, per carità non l'ho vissuti, quindi non so questi ricordi. Però quando sono sceso sono rimasto abbastanza emozionato perché ho sempre visti tramite un CD oppure tramite la televisione.
3: La televisione.
2: Incredibile.
3: Vabbè,
2: ragazzi,
3: è stato gentile, simpatico o ha bestemmiato?
7: No, persone abbastanza. No, non ho bestemmiato, persone alla mano, gentilissimi, molto disponibili.
2: Bello,
7: quindi, no.
2: bello.
7: bravissimi, bravissimi.
2: Quindi carrozzeria, aspetta, però incidente provocato dal manager, non da lui.
7: Esatto, non da lui. Infatti era un po' nervosito, però non nei confronti miei, ma nei confronti di cui guidava.
2: Ho capito, quindi poi hanno cambiato la canzone e l'hanno fatto... Ah, ma

0: Cioè, non ho capito, noi adesso finiamo e tu vai a dormire?
1: Assolutamente sì, sono stanca perché lavoriamo anche nel fine settimana, ho sonno Massimo.
0: Deve recuperare durante, durante la settimana, si sbatte così tanto che c'ha bisogno di recuperare un po', brava Flaminia.
1: Vabbè, ma tu che fai Massimo oggi?
0: Io adesso? Adesso vado a fare footing.
1: Sì, non ci credo neanche se lo vedo, guarda che ti seguo con la macchina.
0: Con la macchina, che non a piedi, con la macchina.
1: Con la macchina.
0: No, no, ma vado a mangiare, ecco, vado a mangiare. Oh. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare.
1: Bravo, bravo.
0: Ragazzi, vi lasciamo, però domani ci ritroveremo ancora una volta con il Morning Show.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
19: Con Fulual, naturalmente.
18: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
5: Sono le 9.52, l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Benvenuto weekend, anche senza sole, che tanto c'è la musica di Radio Globo che illumina le vostre giornate. Fino alle 2 ci sono io che vi parlo, mi

0: programma di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Sabato mattina che profuma più di pigrizia e di relax quello di oggi, vista la situazione meteo. Ma ovunque siate o vi spostiate, poi noi vi seguiamo sempre. Ricordatevi che c'è anche la nostra applicazione da scaricare, se non lo avete ancora fatto, dal vostro digital store. Buon weekend con Radio Globo.
2: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Rompi il sonno profondo e quindi il tuo io quantico se la va a far giro.
4: Un'altra volta che dormirai meglio.
5: Perché se no pensavo ci fosse tipo una soluzione parziale, quindi io poi
4: te lo svela così, capito? Tipo chiede: ma secondo te io che devo fare? Devo continuare a stare in quella radio oppure provare ad andare da qualche altra radio? E la risposta sarà tipo: secondo me dovresti provare a dimmi.
6: Oppure ti dice direttamente: ma fa un po' come cazzo.
4: Sì. Oppure no, il tuo alter ego, per essere un po' più comunisti, ti dirà tipo: boh, non lo so, fammi un filtro. Potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere. Allora, io stasera ci provo.
3: Io pure.
4: Sì,
3: anch'io lo faccio.
4: Tanto comunque.
3: E quanto lo riempiamo sto bicchiere?
4: Sarà un bicchiere pieno. Scusa, non ci avrai una giara da argilla alta a metro e mezzo? No? Sarai
6: bicchiere d'acqua pieno.
3: Ma altra cosa, lo possiamo coprire con un fazzolettino o no? L'abbiamo lasciato aperto?
6: Ma non è un malocchio?
3: Ma se riempie di polvere, di batteri, proliferano.
4: Ma smetti!
3: Ma che orrore!
6: Ma la sera voi non vi portate mai a letto un bicchiere d'acqua?
3: Io no, la bottiglia è ben chiusa.
4: Ma scherzi, io vado al pozzo prima, vado giù con la catena.
2: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì
2: dalle 16 alle 19
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
14: Todis. Buongiorno convenienza.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana.

0: Al 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: 50 e 50 50 e 50,
1: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

prossima edizione. Proprio in questi giorni stanno uscendo tanti di quei nomi per sostituirli, per sostituirlo, accompagnati poi da qualche polemica quando si è fatto il nome di Annalisa. L'intenzione però sarebbe quella di mantenere Paola Iezzi come unica donna. La decisione finale però dovrebbe

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
18: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

atmosfere sono anche soffuse qua, sulle quali si adagia la voce di Tones and I, ma c'è l'inconfondibile energia dell'house di Fisher in questa Favor. Sono le migliori.

0: Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Radio Globo Promotion.
6: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
7: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra,
11: solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba,
12: tra poco
13: on Radio Globo.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Sono le 10.56 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Vieni, vedi. Guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Happy weekend, amici. Insieme a Roberta Goletti fino alle 2. Il mondo

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
13: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
1: Siamo in diretta dalla Globo Car.
0: Radio Globo.
18: È già la nostra Globo Car che è già in giro per la città città di Roma. Tra pochissimo vi sveleremo poi dove è parcheggiata, proprio in questo istante, e per scoprire anche come potrete vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. In Piazza della Radio c'è la sede storica, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specifico.

0: quella nuova in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un parco auto immenso e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per visitare il sito dovete cliccare romana-auto.it e lì ne saprete davvero di più. Vado subito a collegarmi adesso con Marco Valerio Camillacci, lì con la nostra Globo Car. Marcolino, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Robby, guarda, io benissimo, il tempo un po' meno, ma è molto strano oggi perché c'è il cielo azzurro, poi guardi un po' più verso l'orizzonte come
0: e piove
1: oggi. No, però c'è il cielo bruttissimo, grigio,
0: vero.
1: Triste, però devo dire che il posto dove siamo merita parecchio, si sente proprio l'odore di conti a 25 cifre. Siamo a Viale Parioli con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Romana Auto, con tutti i gadget firmati Radio Globo, quindi se volete passare e portarvene a casa uno sapete dove trovarci, ve lo ripeto, Viale Parioli, siamo praticamente zona Piazza Santiago del Cile più o meno, chi ha dei Parioli magari lo sa, se no mettetevi il navigatore. E la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una macchina così, una Jeep Avenger nuova di zecca, dovete iscrivervi subito sul fo.it al form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby,
0: ci sentiamo dopo, ciao Marcolino, occasione che non potete perdere, amici, quindi andate su Radio Club.

0: più felici.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
15: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
16: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

for you, George Ezra. L'avevamo lasciato qualche mese fa, felicemente, follemente innamorato della sua fidanzata, poi non abbiamo saputo più nulla, ecco, a parte quello di essersi preso una pausa dalle scene musicali per dedicarsi alla vita privata. Incontriamo adesso Blanco.

0: Keita di qualche annetto fa, al quale poi non vedeva l'ora di rimetterci le mani e di ricrearla proprio con quel suo stile distintivo, visto che è stata anche una delle sue canzoni preferite quando era piccolo. Ci piace tanto.
1: Wait for me, I'll be back. Oggi è Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
4: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
4: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: 11:56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Tanto con la pioggia, con il sole, il sabato, il weekend. Ecco, sono gli unici giorni che ci fanno sorridere anche senza

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cercatela.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Un abbraccio a quelli che insomma poi si devono incollare il ferito
3: malcapitato di
2: giù.
3: Turno.
4: Ma mentre intervenivano c'era questa base sotto.
2: Sì, esatto. In quota è così.
5: Cioè, parliamo di Croce Rossa, di ambulanze, di soccorsi e ci abbiamo sta base. Solo noi possiamo fare una cosa del genere.
2: Che lì ci possono andare solo i, sai, il capriolo, sta roba così.
5: Ma non è detto che la birra.
2: Oh, ragazzi, io una volta ho visto uno spettacolo da in cima proprio e vi dico, avevo le vertigini. C'è una cosa incredibile. Salì qualcuno che si è addobbato. Ce l'abbiamo qualcuno che si è addobbato al centrale,
3: ecco,
2: del tennis.
3: Comunque, no, bravo, hai detto bene, poveri, perché se ti prendi i biglietti così in alto, sei un povero e quindi devi aspettare tanto tempo per essere soccorso.
2: Quella volta era gratis, quella volta andammo, ma era gratis.
3: Ah, ti hanno pure regalato quel postaccio.
2: Sì, non faccio il nome dell'artista, che siete ospiti miei, ma sta a scherzare, venite, faccio dello spettacolo.
3: Ci posso
2: non
3: credere.
2: Faccio il nome dell'artista, ma ci ha messo praticamente dove hanno messo Giovanni a vedere Vasco Rossi.
3: No, vabbè,
2: di spalle,
3: dai.
2: di spalle. Quindi quella volta
3: lo dovresti fare per vendetta comunque.
2: Dovrei dire il nome del. Sì. Lasciamo perdere.
3: Iniziali?
2: No, non dico niente.
3: Non puoi dire.
4: Ma cantava?
2: No, non cantava.

0: ce l'hai anche tu, forse, Gio?
1: Se è quello che penso io,
0: e
1: sì.
0: E allora mi sa di sì.
2: Allora non lo citare, che già c'è un po' di impicci di suo.
3: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: insieme ai nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di 3B Meteo. Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
14: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
16: Siamo in diretta dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
0: Ed è solo con Radio Globo che potete sperare di vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. È in Piazza della Radio, la sede storica che conosciamo tutti quanti, soprattutto gli abitanti del quartiere Marconi, ormai da tantissimo, da una vita, un punto di riferimento poi per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni.

0: e molto altro. Se volete saperne di più, andate a visitare allora il sito, che è romana-auto.it. Andiamo a localizzare quindi la Globo Car e andiamo subito da Marco Valerio Camillacci. Ciao Marcolino.
1: Allora Robby, non saranno le Hawaiians, non lo sono proprio perché il tempo non è dei migliori, però devo dire che la temperatura è gradevole, perché non fa troppo caldo, non è esageratamente afoso, un po' di venticello ci sta, poi arriva qualche goccia pure, sicuramente arriverà qualche goccia di pioggia perché con un cielo così a rinfrescare, poi so cavoli dopo perché arriverà l'umidità, però vabbè, intanto godiamoci il momento. Siamo sempre qua a Viale Parioli, zona Piazza Santiago del Cile, più o meno, con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto, con tutti i gadget firmati Radio Globo, quindi se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, Viale Parioli. E ovviamente la cosa importante è che per provare a vincere una bella macchinetta così, una bella Jeep Avenger nuova di zecca, dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form, anche perché quella di luglio sarà l'ultima estrazione, quindi l'ultima chance. Mi raccomando, iscrivetevi perché il momento è adesso. Vai Robby!
0: Assolutamente sì, subito. Ciao Marcolino, soltanto così potete partecipare a questo nostro contest. Radioglobo.it, compilate il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Radio Globo Promotion.
13: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Le bombe della programmazione,
0: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
0: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco
2: on Radio Globo.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Le 12.57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Oggi niente stress, mi raccomando, anche voi che se state lavorando in questo

0: non smette mai di suonare solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24, passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 19 maggio, tante opere.

0: offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya, al taglio 1,05 € al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.

0: stessa, poi con quella voce potrebbe cantare veramente qualsiasi cosa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
14: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupo Rosati.it.

0: È verissimo.
1: È verissimo.
0: Decidiamo
1: sì.
0: tutto noi, è verissimo, Roby.
1: Empowerment.
0: Come va? Come
1: bene,
0: va
1: tu
0: sabato?
1: Come stai, Angie?
0: Bene, dai, bene. Sono stata stamattina a un festival, a una fiera senza glutine, quindi ho mangiato supplì, pizza, maritozzi. Cioè, ora sono in coma, quindi ora mi dovrò un attimo riprendere. Sono a biocco post pranzo.
1: Però stai molto meglio rispetto a una settimana fa, anche
0: sì.
1: perché lì c'era stato un piccolo incidente, invece stavolta sei andata proprio sul
0: esatto.
1: sicuro.
0: Sì, la settimana scorsa contaminazione da glutine, non la consiglio a nessuno. Almeno oggi era tutto gluten free, tutto safe.
1: No, oggi sei tutta sorridente. Anche gli occhi ti sorridono, ragazzi. Torno lunedì, buon weekend. C'è Angelica Baralli. Divertitevi con Radio Globo.
0: Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
10: Gruppo autoequip.it.
11: 7 anni insieme.
10: A chi?
11: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
10: 13:55 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ma buon pomeriggio a tutti, buon weekend. Oggi un tempo un po' ballerino, ma noi siamo prontissimi per iniziare le nostre tre ore insieme. Io sono Angelica e ora torna la

0: giravano. Mahmood con Tutta Gold chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: E di nuovo buon weekend a tutti. Oggi il tempo, ragazzi, non ci lascia in pace, perché prima c'è il sole, poi c'è la pioggia, poi nuvolo, poi vento, e poi ritorna di nuovo il sole, di nuovo la pioggia. Mamma mia, io già sono esaurita di mio. In più ci si mette anche il tempo.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ho iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata e io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto, gli ho detto ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente, e soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene, e il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
2: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio ti sei risposta da sola, andiamo.
3: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
4: Ma volevamo dire che lui è ancora vergine? Dai, su, mi ha fatto bene a divertirti.
5: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio.
6: Ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui, e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
7: Ma Flama, che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Quando c'è anche il successo prima di lui, non so cazzo sua, dai.
0: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Back to the music!
16: È arrivato il momento di...

pezzo che ci trasmette tante positive vibes e tanta spensieratezza. Paul Russell, High Maintenance su Globo. Paul Russell ha detto in un'intervista di aver scritto questo singolo per unire le generazioni. Infatti troviamo il sample di un classico soul uscito nel 1981, ovvero Never Too Much di Luther Vandross. Ed è una canzone che Paul Russell ha scritto

0: me. I'll be back.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio le concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa!
20: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
21: Esattamente 6 giorni sarà live in Italia, la sua prima volta in assoluto il 22 maggio a Milano. Lei è una vera icona, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

un singolo che parla di lusso, di materialismo, ma non è affatto così, ragazzi. Sicuramente è molto provocatorio, ma in realtà parla di valorizzare le donne nel modo giusto e soprattutto come si meritano. Il grande ritorno di Drake dal 2016, ora su Radio Globo.

0: simultaneamente 3 album, a parte aver attirato ovviamente l'attenzione di tutti noi, ha anche generato un nuovo record, perché i dati di Spotify l'hanno confermato. Drake è diventato l'artista più ascoltato in un singolo giorno nel 2026. Sicuramente è stata un'ottima strategia per ottenere l'attenzione globale di tutti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Via tutto, tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal GRA.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra.
3: Solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: 14:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ormai sono due ore che non metto il naso fuori dallo studio per vedere il cielo, quindi provo a spararla. C'è il sole, vero? Datemi una gioia. Con Angelica ancora due ore insieme.

0: voce di Marina and the Diamonds e quel tocco latino di Luis Fonsi. Questo è Baby e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 15:55
1: su Radio Globo.
0: E buon sabato pomeriggio, ragazzi. Allora, io voglio farmi gli affari vostri e voglio sapere oggi come avete deciso di affrontare questa giornata, anche perché questo tempo, questo meteo, sicuramente ci mette un po' in crisi, non so.

0: quali sono i vostri programmi, anche perché magari potete darci anche nuove idee. Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp in questo momento al numero 393 777 7172. Vi aspetto. Radio Globo Promotion. Ragazzi, oggi farsi pubblicità è diventato a tutti gli effetti un lavoro, e diciamocelo, perché non tutti hanno il tempo o anche la voglia, possiamo dirlo, di stare dietro ai social, ai commenti, alle pubblicazioni e a tutto quello che serve per promuoversi online. Ed è proprio per questo motivo che è importante affidarsi a un'agenzia specializzata capace di portare idee nuove e originali, ma soprattutto di occuparsi di tutto il lato digital di un'azienda. E per parlarne ovviamente porto il più esperto, perché c'è qui con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Giorgio, dimmi se ho detto tutto oppure se c'è ancora qualcosina da aggiungere.
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Dai, dacci qualche info in più perché vogliamo sapere come funziona il tutto nel dettaglio.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Vabbè, ma tutto questo è fantastico Giorgio, ma se invece avessero bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, adesso ragazzi avete le idee chiare, ma soprattutto sapete a chi chiedere se volete qualcosa di originale. Ma Giorgio, dici un po' come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Avete sentito Giorgio, quindi visitate subito il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll be-

0: selezione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Direttamente dalla colonna sonora di uno dei film più attesi di questi ultimi anni, probabilmente siete già anche andati a vederlo al cinema, dal film Il Diavolo Veste Prada 2 c'è Lady Gaga insieme a Dacci.
12: No matter what.

una collaborazione che è nata in modo totalmente naturale, sinonimo ovviamente di grande sintonia, quella tra Madame e Marrakesh. Si chiama Volevo Capire. Ora su Radio Globo torna anche Jimin.

singolo di J-Lo e David Guetta, Save Me Tonight, su Radio Globo. Nonostante loro siano due pilastri della musica pop e dance globale da oltre 20 anni,

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Hey!
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Lui si era preso 3 anni di pausa, 3 anni di stop dalle scene musicali e addirittura era entrato nel mercato dei sex toys, ma ora è tornato con un nuovissimo singolo, Harry Styles.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

bellissima Miley Cyrus con Easy Lover su Radio Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale

0: puoi cliccare il link ascolta la diretta, altrimenti opzione finale, cosa che io sto facendo molto spesso ultimamente a casa, dovete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa che avete a casa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
6: Con Fulual, naturalmente.
5: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, quando si parla di salute ogni minuto è importante. Farmacia Corsetti Health è il tuo punto di riferimento a Roma. Qui puoi fare ECG, oltre analisi, ma anche trovare vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorsi per smettere di fumare e consulenze con professionisti. Per la tua salute non aspettare. Vai da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Per maggiori info visita farmaciacorsetti.it.
7: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
8: Gruppo autoequip.it.
9: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
11: 7 anni insieme.
10: A chi?
11: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra.
5: Solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Sono le 15:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle
2: 16:55
1: su Radio Globo.
0: Sicuramente uno dei singoli più iconici rilasciati da duo svedese prima della storica reunion degli Swedish House Mafia. Infatti nell'agosto del 2018 Axwell e Sebastian Ingrosso annunciarono la chiusura temporanea del loro progetto in duo per concentrarsi interamente sul tanto atteso e trionfale ritorno degli Swedish.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, Hybrid e Trifuel. Anche domenica. Annuncio confermato.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Da pochissimo è uscito

che lei ha deciso di brevettarsi, quindi di registrare la sua immagine, la sua voce, per proteggersi dall'intelligenza artificiale. Taylor Swift con Opalite, ora c'è Sophie and the Giants su Radio Globo.

0: ragazzi, oggi meteo veramente super ballerino, perché prima c'era il sole, poi la pioggia, poi torna il sole e poi c'è il vento e poi c'è il nuvolo, non si capisce più niente. Quindi adesso dobbiamo subito passare la palla ai nostri amici di 3B Meteo e vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Incrociamo le dita. Sì, è arrivato il momento di incrociare le dita, mi raccomando.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di 3B Meteo. Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio-forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it, è il momento di divertirsi.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon
18: Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
19: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
0: Le 10.40 di questo sabato 16 maggio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme prima di salutarci, ma ora c'è

Pensate che Lil Jon aveva sbagliato a dare la stessa base sia a PT Pablo sia ad Usher. Quindi praticamente stavano per uscire due singoli uguali con lo stesso identico beat. Perciò Lil Jon cosa ha fatto? In tempi veramente record ha modificato la struttura, ha modificato il ritornello e ha dato vita a questa Yeah che abbiamo appena riascoltato qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ora arriva un artista che

0: Anko Cella ci ha fatto impazzire. Justin Bieber con Nicki Minaj, Beauty and a Beat su Radio Globo. Ben arrivato,
1: ce
0: Greg,
1: fatta,
0: ce l'hai
1: fatta,
0: sono. Arrivato
1: incidenti
0: di corsa,
1: acquazzoni,
0: mamma mia,
1: grind intasato a parte, sono qui.
0: Sei arrivato proprio al limite, limite, limite, perché ragazzi, è arrivato pochissimo
1: prima,
0: tempo fa.
1: Sì,
0: sì, no,
1: io
0: no,
1: sono
0: certo.
1: Sono abituato ad arrivare almeno una ventina di minuti, mezz'ora prima.
0: Anche di più, a volte arrivi anche 40 minuti prima.
1: Non esageriamo,
0: no,
1: però,
0: no, sì,
1: però,
0: sì,
1: però,
0: sì.
1: Però, però, stavolta ce l'abbiamo fatta in tempo
0: Vabbè,
1: utile.
0: Esatto, almeno sei qua.
1: Sono contento che oggi sei in forma,
0: sì,
1: e invece la settimana scorsa un po' meno.
0: E tu?
1: E io
0: sei
1: pure,
0: in forma,
1: e pure
0: vedi?
1: Allora
0: sì,
1: facciamo...
0: ragazzi, sabato scorso io e Greg stavamo malissimo perché avevamo mangiato un po' male, non
1: digestione di stomaco,
0: bloccata,
1: sì.
0: Quindi
1: stavolta
0: oggi,
1: no,
0: oggi
1: no.
0: Stiamo benissimo, il tempo fuori invece è un po' così,
1: è triste, appena aveva iniziato a diluviare, adesso
0: perfetto.
1: Ho lasciato il telefono in macchina,
0: quindi
1: mi tocca riuscire
0: esatto.
1: Sotto la pioggia a prendermelo.
0: Bellissimo,
1: è bellissimo.
0: Adesso io ho finito la diretta, pensavo di farmi un bel sabato, invece no, perché
1: no.
0: Piove,
1: eh sì, vabbè, comunque
0: farò casa, sto a casa, copertine, popcorn e film e via.
1: Va bene.
0: E chi mi ammazza?
1: Non è male, non è male.
0: Non è male.
1: Ci può stare.
0: Ragazzi, vi lascio con Greg fino alle 20. Noi ci sentiamo domani. Da Angelica è tutto.
1: Ciao,
0: ciao
1: Angie.
0: Belli, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
6: Gruppo autoequip.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Tutto da rifare! Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
21: Ehi, ma dove corri?
22: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
21: Tranquilla, vai da Corsetti.
22: In farmacia.
21: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
22: Davvero tutto lì?
21: Tutto, veloce e vicino.
22: Mi hai salvata.
21: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
23: 16:57 è ora delle offerte di Romana Auto.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Un weekend di acquazzoni sulla capitale. Ve lo miglioriamo con la nostra musica. Lo facciamo sempre, siamo abituati a...

0: Romeo and Ray Woods.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Tutto vero, tutto vero. Ah, che bello, 17.16 minuti in diretta sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi. Ah, che weekend piovoso, ma cioè, sarebbe anche il caso di non sottolineare le nefandezze meteorologiche, ma a me capita di farlo, specialmente quando sono meteoropatico un po' anch'io, perché cari amici meteoropatici, se vi fate influenzare dal tempo, sono dolori, in questi ultimi giorni. Come avete sentito poc'anzi anche dal meteo con Angelica Baraldi, dagli amici di Trebi Meteo, le condizioni del tempo in questo weekend saranno un po' ballerine. Ce le facciamo andar bene lo stesso, dai, ci godiamo un gran bel fine settimana. Sinner ha anche vinto, io sono anche felice perché sapete che sono un suo fan. Ci godiamo tutte le hits e anche un bel po' di sorprese, e poi celebriamo il meglio della settimana nel fine settimana, scusate il gioco di parole. Per esempio, durante il fine settimana c'è il best del morning show, lo sapevate?
1: Morning show best il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: Noi stiamo giocando stamattina, guarda come va a finire.
2: Ma che ha fatto Flaminia, che la sento spenta proprio stamattina.
0: Lasciamola così.
3: No, sono un po' sonno, sono molto stanca. Sapete che sono diventata una sportiva.
0: Sì. Oh, è andata in palestra una giornata, ragazzi, una donna finita.
4: Non lo dite a nessuno, io ho messo una robetta nel caffè.
5: Per sedarla.
6: Non mi accendo. Comunque, Massimo, non è che c'ho una brutta idea, eh. Fornate sta nave e se siamo levati il pensiero.
0: Ma io, ragazzi, avevo detto, insomma, avevo risolto tutto quanto in 2 minuti proprio. Puff, vai.
2: C'è sempre X-File, episodio del 98. Antramvirus. Parla proprio dell'antravirus.
3: E due, ce l'hanno detto già in due che questo episodio di X-File.
5: Lì magari ha un nome più romanzato.
0: L'antravirus.
2: Ce l'anteremo! Dai, un'altra tarantella, dai!
7: Farina e lievito, come stiamo messi?
0: Scorte, ragazzi, vai, subito scorte!
8: Andrà tutto bene!
0: Basta!
2: Regà, per favore, non giocate, nel 2020 stavo solo con mia moglie. Mo c'ho due ragazzine e non la posso fare, no, nena!
1: Morning show best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni.

0: Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
1: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
8: Con Fulual, naturalmente.
7: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
11: Lungi da me fare il moralista, però bisogna guidare piano anche nel

con la sua band, vi ho anticipato che avremmo migliorato il vostro fine settimana. Lo facciamo anche con le canzoni nuove qui sulla radio che suona solo le migliori, su Radio Globo. Roberto Greganti con voi, adesso io tornerei all'estate scorsa, vi va? Io sono felice di riascoltare anche il buon Calvin Harris che ci consiglia di buttare via la paura. Smoke the pain away.

0: La canzone che ci fa sentire favolosi. I'm so fucking fat. Esatto. Nick, riascoltata su Globo tra le nostre migliori del sabato pomeriggio. Ok, prima io ho parlato dei meteoropatici, cioè delle persone che si fanno influenzare negativamente dal tempo, e quindi è arrivato questo messaggio qui.
1: Sant'Ramo divertì, nanni, nanni.
0: Caro Damiano che ha mandato questo messaggio al 393-777-7172 alla Globo WhatsApp, grazie per aver condiviso il tuo stato di forma psicofisico un po' latente. Secondo me lui è proprio meteoropatico. Faccio riferimento alle persone a cui mi riferivo poc'anzi. Siete su Globo, sono le migliori.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Su bestia immonda, esci da questa casa.
18: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
19: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
20: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio

0: 2, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro, con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
1: Venerdì prossimo, 22 maggio, Lidia Dean arriva in Italia, arriva a Fiera Milano per il suo unico concerto. Beati quelli che ci andranno. Questa è So Easy.

Safe and Sound, dicono i Capital Cities in questa classica canzone del 2011, contro tutte le avversità l'amore incondizionato resiste sempre. Safe and Sound riascoltata nel pomeriggio di Radio Globo, e insieme anche alle nuove migliori ci sono le migliori di sempre. Ora Emma Ercomi. Scusa se ancora

0: potreste canticchiare sotto l'acquazzone imbottigliati nel traffico, perché c'è un po' di traffico in giro, anche se è fine settimana. Siete su Globo, sono le migliori, vicini anche a un'altra sequenza bomba. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
10: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
9: Ehi, ma dove corri?
17: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
17: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
17: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
17: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Borio 77.
18: Le bombe della programmazione.
19: Una dietro l'altra.
18: Solo le migliori.
19: Senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco.
20: On Radio Globo.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: 17.55, ora delle offerte di Romana Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Vi vanno 6 hits firmate Radio Globo una dietro l'altra, 3 del passato recente e 3 nuovissime. Beh, stanno per arrivare nella prossima sequenza bomba. Si parte con Another featuring 55 Ultra.

0: già passati 2 anni e più dalla reunion di Justin Timberlake con i suoi vecchi amici negli NSYNC. Era Better Place.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 18.55
1: su Radio Globo.
0: Come passa il tempo? Passa molto velocemente. Ascoltate 6 hits nella nostra sequenza bomba delle 18. Roberto Greganti con voi. Ricominciamo il nostro flusso di appuntamenti, di hits e di tante cose belle da raccontarci. Poi è un gran bel weekend questo a livello sportivo. Stavo controllando tutti gli eventi. Allora, c'è il tennis al Foro Italico. Oggi Bolelli, Vavassori e Sinner alla grande. Poi il Giro d'Italia continua. L'inizio dei playoff di basket. Il moto mondiale in Spagna. Il derby. Cioè, partite di calcio domani intorno a mezzogiorno. C'è di tutto, veramente. Poi, se siete sportivi e andate a vedervi questi incontri dal vivo, beati voi. Se poi siete spaparentati sul divano invece che ve li godete a casa, non so, potete sempre farlo naturalmente con Radio Globo in sottofondo. Non perdetevi tutti i nostri appuntamenti del weekend, che sono tantissimi e riguardano proprio voi. Adesso celebriamo il meglio della settimana di Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Lui è uno spettacolo, perché il Marchetti mi diventa rosso.
4: Sì.
3: Mai mi sarei aspettato una cosa del genere.
4: Hai messo timido, so.
3: Ma capisci? Lui è fantastico, perché ogni tanto fa sto sospiro.
5: Cioè, tipo le terme, so.
3: Sì.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Lui è uno spettacolo, perché il Marchetti mi diventa rosso.
4: Sì.
3: Mai mi sarei aspettato una cosa del genere.
4: Hai messo timido, so.
3: Ma lui è fantastico, perché ogni tanto fa sto sospiro.
5: Cioè, tipo le terme, so.
3: Sì.

0: Berta, scusami.
1: No,
2: no, qui c'è un conflitto, ragazzi, di interessi.
0: Un conflitto di interessi.
2: Mi stai sparpagliando le carte del programma. Avevamo tre certezze. Pavone, parla bene e cubista. Cioè, adesso arriva lui Spariglia.
1: Comunque una bella idea questa di Fabrizio, cioè di organizzare una mega festa a fine stagione con tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato, non solo gli affezionados, quelli che ci seguono sempre da settembre, ma anche insomma quelli che si vogliono.
0: Ragazzi, se voi vedete la predella scatenatissima,
3: te l'ho detto che sono cubista, io la vedo, spalluccia.
0: Devo star zitto perché lei è avvocato, quindi sennò mi fa una pecca e poi mi denuncia, meglio che mi sto zitto. Però vedo cubista Roberta vestita da un giadduiotto, che lei è spettacolare,
1: marrone, sì.
0: Marrone,
1: no, d'oro. Il giadduiotto è d'oro fuori, oh.
2: Vabbè, ma lo devo, dovrei scartare.
0: Vabbè,
2: ma
0: scartare, dai, l'avvocato si scarta la Robertina, la scartiamo,
2: ma non noi.
0: Ma scarterà il pavone, attenzione.
4: Tutto Bloccato torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
13: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
14: Eh sì, anche Lady Gaga e Doechii sono tra i protagonisti, tra le protagoniste per la precisione, del nostro appuntamento del weekend con le hit più forti del momento. Questa si intitola Runway.

più visti. E naturalmente poi è stato scoperto tutto il suo talento. Questa era Fever Dream, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori alle 18.26 con me Roberto Greganti, ancora fino alle 20. Poi arriva Marco Valerio Camillaci. Ci godiamo questo sabato pomeriggio insieme anche a Cesare Cremonini. Si avvicina anche il suo grandissimo concerto.

0: Fisher, Tones and I, che bella questa, era Favor. Che bello stare insieme anche oggi in questa giornata, non dico uggiosa perché il tempo cambia talmente repentinamente che non so quanto possa durare il sole al posto della pioggia, però secondo me potrebbero esserci dei belli suggerimenti da parte degli amici di Trebi Meteo che sentirei subito.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti disturbi. Il clima sarà freddino al primo mattino con valori minimi localmente anche sotto i 10 gradi. I valori diurni saranno prossimi ai 20-21 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Le 18:38, quanto passa in fretta il tempo quando ci si diverte anche su Globo suonando tutte le nostre migliori. Per esempio ce n'è una nuova di zecca che arriva dal mondo di Harry Styles, si intitola American Girls.

0: band sulla radio che suona solo le migliori. Sapete che siamo quasi in dirittura d'arrivo, 2 ore su 3 sono passate, ce n'è ancora una, poi Marco Valerio Camillacci per tutto il resto della giornata. Intanto ci godiamo ancora i nostri successi, tra poco un'altra bella sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
12: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
11: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: 18:56, ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E sia, eccoci entrati nell'ultima ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Buon pomeriggio, quasi sera, diciamo.

colazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: Letta tu dal 2002 riascoltata su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 19.55
1: su Radio Globo.
0: E sarà la sequenza bomba, la prima con Marco Valerio Camillacci. Ultima ora insieme con me, Roberto Greganti, invece, sulla radio che suona solo le migliori. Stavo riflettendo sul fatto che una volta Letta tu, quant'era? 2002? 25 anni fa, 24 anni fa, creavano scompiglio per il loro atteggiamento un po' osé. E al giorno d'oggi di questi atteggiamenti osé se ne vedono parecchi. E nessuno fortunatamente si scandalizza più. Continuiamo a goderci, dai, tutte le hits sulla radio che suona solo le migliori. Tanto per farvi qualche esempio.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena.

0: Gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finalità.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
0: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
12: C'è chi dopo il Festival di Sanremo parte in tour, c'è chi invece non parte solo in tour ma si apre addirittura un bar. È Saif, questa è buona.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sal Da Vinci, una delle ultime affermazioni interessanti di Sal Da Vinci è proprio quella che lui vorrebbe al più presto duettare con Bruno Mars. Eh sì, magari ci riesce, perché no? Questa era ovviamente la canzone nuova di Bruno Mars, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Risentiamo anche Sam Fett.

sono. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: dei più bravi lui, eh. Mi piace. Forte di Nait. Riascoltata su Radio Globo tra le novità delle ultime settimane, è una di quelle che ci piace di più. 19.35, siete sulla radio che suona solo le migliori, come al solito a un certo punto del nostro spazio insieme da uno sguardo a radioglobo.it. Per esempio, ho scoperto che Drake ha pubblicato 3 nuovi album nello stesso giorno. Se volete approfondire andate su radioglobo.it, oppure potete approfondire anche come fare per vincere i migliori concerti dell'anno grazie a Radio Globo, quindi sapete esattamente come dovete fare.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion.
2: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che, con idee nuove ed originali, è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: E come funziona il tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
2: Se di norma avete molta fretta, se di norma, beh, non sapete aspettare, sappiate che sta per arrivare la canzone fatta apposta per voi, un grande

cielo pieno di stelle, citazione di 2001 di Odissea nello spazio del grande Chris Martin, riascoltata qui su Globo tra le nostre migliori del sabato pomeriggio quasi sera. Arriva anche Olivia Rodrigo che ha appena confermato due date a Milano per il prossimo tour il prossimo aprile. Questa è Drop Dead, riascoltiamola su Globo.

0: fine, che bello, puntuale come un orologio svizzero. E c'è con noi, hai visto?
1: Hai visto?
0: Con tanto di occhiali scuri che hai, la congiuntivite.
1: No, è perché c'è il sole, adesso
0: c'è
1: arriva il sole. Arriva il sole, quello fastidioso, quello del tramonto, che è molto peggio di quello che sta a mezzogiorno. Mi fa male la testa.
0: Ma la maglietta Black Sabbath, come
1: hai visto che roba? Ma questa l'ho messa pure alla festa aziendale.
0: Ma tu hai una mezza idea di chi sia Ozzy Osbourne?
1: Certo, lo so chi è Ozzy Osbourne. Dai, su.
0: Non lo so.
1: No, allora.
0: Posso sospettare, sei troppo giovane.
1: No, no, Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre.
0: Ecco,
1: poi
0: vabbè,
1: fanno ridere i meme su TikTok.
0: Intanto, è vero.
1: Nulla togliendo all'icona che è, però fanno troppo ridere i meme di lui.
0: Vero,
1: un po' così,
0: è vero,
1: diciamo.
0: È vero. Marco Valerio Camillacci è con voi fino a mezzanotte e io me ne vado. Ci sentiamo domani mattina alle 11 qui su Globo dopo più uno. Ciao da Greg.
1: Ciao,
0: domani.
1: Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Le 19.58 spaccate ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccolo, pronto, comincia un altro sabato sera sulla radio che suona solo le migliori.

0: di quegli anni là in cui con le altre due, Kelly Rowland e Michelle Williams, avevano letteralmente rivoluzionato la storia dell'R&B, e non a caso ha voluto dare il giusto tributo e anche la giusta nostalgia a questi momenti, a quei momenti là di quel periodo lì, proprio qualche estate fa, nell'estate del 2025, alla fine del suo Cowboy Carter Tour, quando era ancora nella sua fase country, dopo alla fine del suo concerto a Las Vegas, ha praticamente fatto una reunion delle Destiny's Child. Devo dire che negli ultimi anni stiamo assistendo a questi momenti nostalgia, anche Justin Timberlake con gli NSYNC, insomma ne abbiamo avute. Comunque 20 e 18 di questo sabato 16 maggio 2026, come procede la serata? Noi qua abbiamo ben più di 3 ore da passare insieme, perché staremo insieme fino a mezzanotte, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Posso dirvi una cosa fantastica, stupenda, mega galattica? Voi siete fantastici. Voi non, veramente la mattina mi allietate proprio la giornata. Ecco. Me la fate iniziare benissimo. Non vedo l'ora di entrare in macchina e accendere la radio, perché sì, tanto voi sicuramente mi fate iniziare bene la giornata. Grazie Radio Globo.
3: Ah, ecco,
4: cuore.
5: Ero in attesa del però.
4: Sì, anch'io.
3: Giuro.
5: Sì. O l'hanno tagliato in redazione.
3: Dall'inizio proprio dico, vabbè, dove sta l'inghippo?
4: Sì, adesso uscirà fuori. Io pensavo dicesse però quando mettete Salda Vinci fate cagare, e invece no, invece no, vedi?
3: Tutto fino alla fine, ragazzi. Sì. Questo ce lo teniamo, questo messaggio ogni tanto lo rimandiamo.
4: Sì, così per l'ego.
6: Già lunedì è quello che è, poi con Salda Vinci è proprio lunedì.
3: Ecco, qua, vedi? Abbiamo subito ribilanciato. Sì. Molto bene, vai.
7: Oggi bello il disco abusivo, ma Giorgia ha vinto su tutti.
3: Sì. Ragazzi, Giorgia insomma, ha colpito.
5: Io
3: ha
5: avrei
3: colpito.
5: Detto Yattaman.
3: Sì, davvero?
5: Sì.
3: Io un'altra. Guarda, adesso
8: ti. Vi prego, mi mandate la versione dei Gabri Venus de Beat It. La voglio come suoneria del telefono, ve lo giuro, vi prego.
3: Ma chi avrei detto questa?
5: Però questa era un extra.
3: Questa è quella del film, ragazzi.
5: Nessun bambino l'ha richiesta, giustamente.
3: Questa è quella per la quale Michael Jackson è morto.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Vittoria.

0: perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati da

0: dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: famosissimo nel 2024 con la pubblicazione di un pezzo che non sa neanche lui perché l'ha pubblicato, però l'ha buttato lì sui social, è letteralmente esploso perché su TikTok si sentiva solo quella canzone, Lil Boothang, e grazie a quel pezzo ha firmato con una famosa etichetta discografica, da lì è cominciata la sua carriera da cantante e gli ha dato l'opportunità di levarsi parecchie soddisfazioni, tra cui una collaborazione con una certa Meghan Trainor che sicuramente non ci si sputa sopra.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto per i trovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti disturbi. Il clima sarà freddino al primo mattino con valori minimi localmente anche sotto i 10 gradi. I valori diurni saranno prossimi ai 20-21 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

Robin Thicke e Nicki Minaj, che nell'estate del 2015 ci accompagnarono a suon di questa Back Together. Ma dal caldo di Miami ce ne andiamo, indovinate dove adesso?

collegiala questa canzone popolare, di cui ha fatto una cover anche un cantante degli anni 80. E qua, gente degli anni 80, voglio che vi facciate sentire, perché questa sicuramente, io sono sicuro che ve la ricordate. Quella sì, però ovviamente non è la versione originale. La versione originale viene da un altro paese, ma questa forse è quella a cui siete più affezionati.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Due minuti alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Meno di un minuto ci separa dalle 21 di questo sabato 16 maggio 2020.

0: 105 su Radio Globo.
1: A casa Lipa, ed è il cognome Lipa, non è il nome d'arte, la musica, anzi la cultura, l'amore per la cultura non è mai mancato, musicale sicuramente, perché il padre è stato anche un musicista rock in gioventù, ma Dua Lipa ha scelto proprio di abbracciare a 360 tutta la cultura e l'arte, passando per la letteratura, perché sarà la curatrice di uno dei più importanti festival letterari d'Inghilterra per la 19ª edizione del London Literature Festival, quindi robetta bella seria, e ha scelto di godersi un po' anche il cinema, perché è stata vista qualche giorno fa, ovviamente è periodo, alla Promenade de la Croisette, lo storico lungomare di Cannes, per godersi insomma lo storico festival cinematografico.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Rompi il sonno profondo e quindi il tuo io quantico se la va a fare giro, quindi
3: fa bene. Un'altra volta che dormirai meglio, potrebbe,
4: perché io pensavo ci fosse tipo una soluzione parziale, quindi io poi
3: te lo spiega così, capito? Tipo chiede, ma secondo te io che devo fare? Devo continuare a stare in quella radio oppure provare ad andare da qualche altra radio? E la risposta sarà tipo, secondo me dovresti provare a dimmi!
5: Oppure ti dice direttamente, ma fa un po' come cazzo.
3: Sì. Oppure no, il tuo alter ego, per essere un po' più comunisti, ti dirà tipo, boh, non lo so, fammi un filtro. Potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere. Allora, io stasera ci provo.
2: Io pure.
3: Sì,
2: anch'io lo faccio.
3: Tanto comunque.
2: E quanto lo riempiamo sto bicchiere?
5: Sarà un bicchiere pieno.
3: Ma scusa, non ci avrai una giara da argilla alta un metro e mezzo? No,
5: c'avrai il bicchiere pieno.
2: Ma altra cosa, lo possiamo coprire con un fazzolettino o no? L'abbiamo lasciato aperto?
5: Ma non è un malocchio.
2: Ma si riempie di polvere, di batteri, proliferano.
3: Ma smetti!
5: Ma che orrore!
4: Ma la sera voi non vi portate mai a letto un bicchiere d'acqua?
2: No, no, la bottiglia è ben chiusa.
3: Ma scherzi, io vado al pozzo prima, vado giù con la catena.
0: Tutto Bloccato torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Nano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna

0: Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma. Fino all'ultimo calice.
1: 50 e 50 50 e 50,
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
7: Ragazzi, mi raccomando, no spoiler, lo so, ancora non sono andato a vedere.

Marco, due voci angeliche, perché c'è anche quella di Elisa. Questi sax finali, veramente tocco di classe. Era Ricordi sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Torniamo all'estate del 2024 con la voce di Rita Ora.

0: Payback. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Un successo clamoroso all'ultimo festival di Sanremo, 20 milioni di stream e non ha intenzione di fermarsi.

degli anni 90 hanno ovviamente la versione originale di Sting. I millennial sono cresciuti con questa di Craig David. E quelli della Gen Z con Lucy James di Juice WRLD. Era Rise and Fall dal 2003 su Globo. Attenzione, grande collab.

stato al centro di parecchie critiche per il suo microfono lanciato a terra durante un suo concerto, però poi si è scusato, ha detto è stato un gesto di stizza sbagliato, mi è dispiaciuto che si pensasse potessi colpire qualcuno. Ma resta sempre Tommaso Paradisara. Lasciamene un po' su Globo e cambiamo un po' il ritmo.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Grandissima richiesta, il fiori tutto continua a finire.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
4: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
4: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Sono le 21:58 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Un minuto alle 22, inizia un'altra ora con me in questo sabato 16 maggio 2026, la penultima.

0: Edith, con questi violini ci hanno accompagnato per un bel po' di anni. Si chiama Sean Paul and Mary. Era Rock Vai alle 22.17 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 22.55
1: su Radio Globo.
0: Altri tempi, sembra di fare il discorso boomer, però ogni tanto capitano, no? I meme su Instagram, 2000, andava anche il trend, no? 2016 versus 2026. Sembra proprio, sì, è vero, sono 10 anni, ma no?

0: complicate parecchio le robe, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Un abbraccio a quelli che insomma poi si devono incollare il ferito
3: malcapitato di turno.
4: Ma mentre intervenivano c'era questa base sotto.
2: Sì, esatto. In quota è così.
5: Cioè, parliamo di Croce Rossa, di ambulanze, dei soccorsi e ci abbiamo sta base. Solo noi possiamo fare una cosa del genere.
2: Perché lì ci possono andare solo i, sai, il capriolo, ma poi si devono incollare il ferito
3: malcapitato di turno.
4: Ma mentre intervenivano c'era questa base sotto.
2: Sì, esatto. In quota è così.
5: Cioè, parliamo di Croce Rossa, di ambulanze, dei soccorsi e ci abbiamo sta base. Solo noi possiamo fare una cosa del genere.
2: Perché lì ci possono andare solo i, sai, il capriolo.

0: quella volta andammo ma era gratis.
1: Ah, ti hanno pure regalato quel postaccio.
0: Sì, non faccio il nome dell'artista, che siete ospiti miei, ma sta a scherzare, venite, faccio dello spettacolo.
1: Ci posso
0: non
1: credere.
0: Faccio il nome dell'artista, ma ci ha messo praticamente dove hanno messo Giovanni a vedere Vasco Rossi.
1: No, vabbè, di spalle.
0: Quindi quella volta
1: lo dovresti fare per vendetta comunque.
0: Dovrei dire il nome del. Sì. Lasciamo perdere.
1: Iniziali?
0: Non dico niente.
1: Non puoi dire.
2: Ma cantava?
0: No, non cantava. C'è anche tu, forse, Gio?
3: Se è quello che penso io,
0: e allora mi sa di sì.
2: Allora non lo citare, che già c'è un po' di impicci di suo.
4: Morning Show Best. Domani, dalle 7 alle 10, on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: A Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, a

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Ehi, ma dove corri?
9: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
8: Tranquilla, vai da Corsetti.
9: In farmacia.
8: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
9: Davvero tutto lì?
8: Tutto, veloce e vicino.
9: Mi hai salvata.
8: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

nata in Emilia Romagna, cresciuta in Lombardia, ma la mamma è brasiliana e lei non ha mai rinnegato le sue origini, anzi ne ha fatto un punto di forza, parla fluentemente il portoghese. Uno dei pezzi che l'ha lanciata era Chega, in cui cantava comunque in portoghese, e il suo

0: si capisce più niente. Trebi Meteo, dammi buone notizie, va.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti disturbi. Il clima sarà freddino al primo mattino con valori minimi localmente anche sotto i 10 gradi. I valori diurni saranno prossimi ai 20-21 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche dalle

0: i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: Domani,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: Life is Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
4: Ed è proprio un American Girl che ha scelto come compagna di vita Harry Styles, infatti sta con Zach Kravitz. Cioè,

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A grandissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: 7 anni insieme.
4: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
13: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
14: Solo le migliori. In FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale.

0: finale. Era Annalisa che chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Sì, come al solito la prossima sequenza bomba sarà la prima di domani nelle mani del Greg Roberto Greganti, che starà con voi dalle 11 fino alle 15. Ovviamente domani mattina non vi lasceremo a bocca asciutta, mattinata bella piena come sempre, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Sì, come al solito la prossima sequenza bomba sarà la prima di domani nelle mani del Greg Roberto Greganti, che starà con voi dalle 11 fino alle 15. Ovviamente domani mattina non vi lasceremo a bocca asciutta, mattinata

0: Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ho iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata. Io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto. Gli ho detto, ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente. E soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene. E il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me, perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, e un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
3: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio e ti sei risposta da sola, andiamo.
4: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
5: Ma volevamo dire che lui è ancora vergine? Dai, su, mi ha fatto bene a divertirti.
6: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio.
7: Ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui, e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
8: Ma Flama, che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Quando c'è anche il successo prima di lui, non so cazzo sua, dai.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
9: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
9: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
9: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
14: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera,

passati solo 10 anni da questo pezzo degli One Republic, Wherever I Go, dal 2016 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso un po' di country, c'è l'ultima di Shabusi, è Born to Die.

0: con Can't Feel My Face, uno dei suoi più grandi successi, e The Hills anche. The Weeknd al 2017, Secrets su Globo. Attenzione adesso, grande collab, Tiziano Ferro e Giorgia, che voci, c'è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: veramente super super in hype anche sui social. Non so se avete visto sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una versione di Perdono con delle barre rappate sopra da Lazza, poi la versione con toni un po' più moderni. Mamma mia, ragazzi, fidatevi, andatevi a vedere il video perché è veramente tanta tanta tanta roba, eh.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
9: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori.

0: mezzo. Con questo freddino ci può stare, perché si sono abbassate un po' le temperature. Se siete in giro, però, come dico sempre, mi raccomando, divertitevi. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
5: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: TV. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: E ciao!

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Solo le migliori. Radio Globo. No matter what.

0: Più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Tell me a story.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Lui è uno spettacolo perché il Marchetti mi diventa rosso.
2: Sì.
1: Mai mi sarei aspettato una cosa del genere.
2: È messo timido sopra.
1: Ma lui è fantastico perché ogni tanto fa sto sospiro.
3: Cioè tipo le terme sto.
1: Sì.
2: Sembro cosa? Sembro.
1: Comunque, ragazzi, ricordiamoci questa festa perché Marchetti sta sviando il discorso di questa serata mega galattica. Dove io vorrei vedere la Fredella al mix. La vedo, ragazzi, la vedo proprio.
4: Perfetta
1: che mette. Sì,
4: DJ.
1: Sì, la DJ. Oggi è vestita. Sì,
4: ma come
1: un
4: io
1: maglione...
4: sono una cubista.
1: No, la cubista è Roberta, scusami.
4: Come fai un bel ruolo?
1: No, no.
3: Qui c'è un conflitto, ragazzi,
1: qui
3: di interessi.
1: C'è un conflitto di interessi.
3: Mi stai sparpagliando le carte del programma. Avevamo tre certezze. Pavone, parla bene e cubista. Cioè, adesso arriva lui Spariglia.
4: Comunque, una bella idea questa di Fabrizio. Cioè, di organizzare una mega festa a fine stagione con tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato, non solo gli affezionados, quelli che ci seguono sempre da settembre,
1: senti.
4: Insomma quelli che si vogliono
1: vedere. Ragazzi, se voi vedete la Fredella scatenatissima,
4: te l'ho detto che sono cubista, io la vedo, spalluccia,
1: devo sta zitto perché lei è avvocato, quindi se no mi fa una pecca e poi mi denuncia, meglio che mi sto zitto. Però vedo cubista Roberta vestita da un giandaiotto, che lei è spettacolare,
4: marrone,
1: sì. Marrone,
4: no, d'oro, il giandaiotto è d'oro fuori, oh.
2: Vabbè, ma lo dovrei scartare.
1: L'avvocato si scarta la Robertina, la scartiamo,
3: ma non noi.
1: La scarterà il pavone.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

be back. Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.